0: Tea & Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack.
4: Radio Company, boutique.

0: Yeah. Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Radio Company Boutique.

0: Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Fino a sabato mattina inauguriamo il weekend qui su Radio Company con Botta da 90. Salve a tutti che ci state ovviamente ascoltando ovunque voi siate, lavoro, a casa, relax, a quest'ora magari del mattino la prima colazione. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è Gini che è la console. Partiamo subito alla grandissima con Ubiquo Project, la loro When I Fell in Love. Ci sarà anche Tamika Star, il progetto era quello di Living Joy and Dreamer, e chiuderemo con One Do Project. Balliamo insieme King of My Castle.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: New Project con King of My Castle, Living Joy con Dreamer e prima ancora New BQ Project, When I Fell in Love. Torniamo tra un po' con la voce di Anne-Marie Smith e Fargetta.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: The Value Please, cioè Gini che la console, ripartiamo con Anne-Marie Smith, produzione di Fargetta con Music, troviamo anche Todd Terry, in questo caso accompagnato da Matt Walsh e Jocelyn Brown, e la loro bellissima Keep on Jumping.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: abbiamo saltato un po' anche con questa Keep on Jumping dei Todd Terry con Martha Wash, Justin Brown e Fargetta e Anne-Marie Smith, vecchio pezzo questo degli anni 70 e reinterpretato ad Era Music. Arriva lui, Mr. Lilius and French Kiss, e troviamo anche Antico con What I Gonna Do.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: dance italiana di antico con What I Gonna Do e prima ancora la storia della musica house con Lil Lewis e French Kiss. Ci fermiamo, tra poco torneremo con il maestro Gigi D'Agostino.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi.
1: Su Radio Company, botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello

Da Mauro Tonello, buongiorno. Ripartiamo con La Passion, pezzo storico per Gigi D'Agostino, e subito dopo troverà anche Part One. Salutiamo il nostro Sergione versus Irexes con I'm So Crazy.

0: con questa contaminazione di Access e I'm So Crazy, prima ancora la passione di Gigi D'Agostino. In arrivo ora Jennifer Page, al remix di Day Morales di Crush, e subito dopo i Venga Boys, We Ride the Party.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E a chi non piace fare festa, ovviamente anche a noi. We Are The Party per i Venga Boys, e prima ancora Jennifer Page, un remix bellissimo di Crush, tra un po' gli ultimi di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania.

0: Toronto suona Disco Down, il progetto House of Glass, subito dopo DJ Dado accompagnato dalla voce di Simon J e sarà Ready or Not.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Leonardo e Simon J insieme per questa bella Ready or Not, e prima ancora Disco Down per House of Glass. Salutiamo Mr. Paolo Martini. Da Mauro Tonello è tutto, vi lasciamo con la J, con la nostra mattinata. Noi ci sentiamo ovviamente questa sera con la versione serale di Botta 90 a partire dalle ore 18, come sempre. Grazie anche a DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
1: Radio Company.
3: Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato, come state? Primo sabato d'autunno, aiuto, come vola il tempo. Oh, mamma mia, si cominciava così con la frascontatezza. Buongiorno, io sono Carlo.

da sempre aggiornata, perché attraverso la nostra applicazione potete non solo seguirci, ascoltarci dappertutto, ma soprattutto anche recuperarci in qualsiasi momento della giornata. Detto questo, pronti a partire, tra poco arriva l'Ariete.

amici dell'Ariete, buongiorno, questo è lo sfigometro di Radio Company, io sono Carlotta e si parte con voi. Oggi è il giorno dell'equilibrio, tirate fuori l'atleta che è in voi, però attenzione, assicuratevi di non farvi male, quindi godetevi anche un po' di relax pre e post partita, pre e post allenamento, quello che vi pare. La vita è un gioco, quindi insomma giocatevela bene. Sfigometro meno 19, rotometro 91%. Toro, il futuro è nelle vostre mani, pianificate, programmate, siate pronti a scegliere tutto quello che vi interessa, scegliete bene le vostre mosse. Sfigometro meno 19, rotometro 97%. E poi Gemelli, lavoro e amore si fondono, non perdetevi nei drammi, lasciate spazio ai benefici delle vostre relazioni. Sfigometro meno 19, rotometro 95%.

buongiorno, tocca a voi. Weekend un po' faticoso, evitate lo stress, magari tenetevi anche un pochino leggeri, non avete bisogno di fare viaggi lunghi o di fare cose troppo impegnative, cercate la vostra calma interiore. Sfigometro meno 16 e rotometro 46%. Leone, weekend all'aria aperta, per voi perfetto, se ovviamente il tempo regge, rilassatevi, prendetevi cura di voi stessi e vedrete che arriverà anche un bel po' di pace mentale. Sfigometro meno 18 e rotometro 90%. E poi Vergine, forma altalenante, forse avete un po' di stress pregresso, trovate la tranquillità, smettete di essere anche troppo autocritici con voi stessi e condividete le cose belle con chi vi ama. Sfigometro meno 15 e rotometro 66%.

0: È arrivato il momento di prenderci una piccola pausa, amici. Questo è lo sfigometro di Radio Company. Io sono Carlotta, ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco con la bilancia.
1: Radio Company. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Ciao a tutti, buongiorno e buon sabato, buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, questo è lo sfigometro di Radio Company, l'appuntamento fisso da lunedì al venerdì all'interno della Family alle 7.30 e il sabato mattina a quest'ora per cercare di capire insieme che tipo di giornata ci aspetta. Quindi abbiamo una piccola anteprima di quello che succederà nella nostra giornata. Bilancia, tocca a voi, lasciate andare lo stress, soprattutto quello che avete avuto ad inizio settimana. In questo weekend esplorate emozioni ed esplorate anche il futuro. Sfigometro meno 19, rotometro 90%. Scorpione, trovate la chiave per risolvere le incomprensioni in amore. Riprendete il dialogo, lasciate andare ciò che non vi interessa più e attenzione ai vostri ex, perché qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta. Sfigometro meno 15, rotometro 54%. Sagittario, valutate le opportunità lavorative con cura, risolvete le questioni familiari, la situazione è instabile, quindi preparatevi per i cambiamenti. Sfigometro meno 13, rotometro 22%.

Capricorno, riprendiamo da voi in dirittura d'arrivo per questo sfigometro. Il fine settimana è perfetto per rilassarsi e ovviamente godersi anche un po' di tempo libero se ne avete la possibilità. Abbiate pazienza con voi stessi, qualsiasi cosa dobbiate fare, non c'è fretta, fatela con calma. Sfigometro meno 20, rotometro 95%. Acquario, le preoccupazioni hanno dominato questo periodo, ma in questi giorni, soprattutto in insomma, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, recuperate totalmente la vostra forma fisica, soprattutto la vostra forma mentale, quindi niente ostacoli, avete tutto sotto controllo. Sfigometro meno 13, rotometro 58%. E poi pesci, famiglia che potrebbe distrarre dal vostro lavoro. Alcuni dubbi che sono comparsi a metà settimana in realtà potrebbero andare verso la risoluzione, poi ci sono delle spese in famiglia che dovrete sostenere, niente paura, fatele. Poi, come dice il buon vecchio sisma, i soldi vanno, i soldi vengono, quindi ad un certo punto li recupererete. Sfigometro meno 13 e rotometro 23%.

0: Bentornato amici, lo sfigometro finisce qui, grazie come sempre per averci seguiti, per averlo ascoltato, per avermi ascoltata. Io vi ricordo come sempre di seguirci in qualsiasi momento, ovunque, sempre Radio Company, mi raccomando, ferma, salvata tra i vostri preferiti dell'autoradio, ma anche mi raccomando scaricate l'app di Radio Company per ascoltarci dappertutto in qualsiasi momento, non solo in diretta ma anche tramite podcast, sì, recuperate insomma le repliche dei programmi come dello sfigometro, della Family, dei Pischelli, di Snack, ma anche per esempio tantissimi contenuti originali firmati Streamo Studios e non solo, e poi le news locali, nazionali, quindi veramente scaricate l'app di Radio Company perché lì trovate di tutto e di più. Detto questo amici, io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie per aver ascoltato lo sfigometro, vi do appuntamento a lunedì come sempre puntuali dalle 6:30 con la Family, un bacio e buon weekend, ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende famosi. Occhio.
9: Anzi, orecchio.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Elisa, partiamo così in questa mattinata, in questo 26 settembre 2026, quindi 26 e 26. Sai chi ha scelto questa data per sposarsi, no? Sai quelli che scelgo, oppure anche per nascere, perché sai, è bello avere il numero del mese, diciamo, che corrisponde anche all'anno, eh? Quando poi, insomma, te lo porti tutta la vita, è bello scriverlo poi. Va bene, considerazioni non richieste da parte mia. Intanto un buongiorno da me, Michela J dal Ciringhito, che tra poco diventerà una baita, attenzione, perché se cambia la stagione e cambia anche un po' la denominazione di questo ragazzo poi alla fine. Ecco, una cosa che ho deciso oggi, lui non lo sapeva. Però nel frattempo volevo salutare tutti voi che state facendo cose, ok, in questa mattinata, e poi insomma me lo potete raccontare voi, ma soprattutto saluto anche già chi ha a che fare con i primi acciacchi di stagione. Vedrete, già è iniziata da 3 giorni l'autunno, sì, però diciamo che questi piccoli cambiamenti piacevoli, per carità, niente da dire, perché insomma dei gradi in meno fa sempre piacere, però comunque portano con sé qualcosa, ecco, e quindi saluto tutti quanti. Perché vi saluto? Perché anch'io, tra virgolette, sono vittima di questa cosa, di questi cambiamenti, e quindi vabbè, ce la farò, però spero arrivare qui alle 11 mantenendo la mia voce. Detto questo, invece, visto che io comunque dovrò riposarmi un pochino qua e là, 333-2688-688, lascio la parola anche a voi, soprattutto alla vostra voce, con un bel messaggio WhatsApp vocale. Perché? Perché così ce la raccontiamo, eh? E così ci vediamo un attimo quella che è la nostra giornata, dove stiamo andando con voi, poi alla fine siamo virtualmente con voi al lato passeggero oppure nel dietro, insomma i sedili dietro, e ci state portando dove, così, eh? Io e il Ciringhito, dove andiamo questa mattina virtualmente con voi.

0: Another Radio Company, la vostra mattinata in nostra compagnia, un buon weekend e un buon sabato, qualsiasi cosa voi stiate facendo, ce lo state ovviamente raccontando perché ci portate con voi, ma soprattutto dove siamo in questo momento. Allora, intanto, visto che prima parlavo di questa correlazione tra, ad esempio, oggi il 26 settembre 26, quindi 26-26, e in molti mi state scrivendo proprio che non solo questa data, ma anche, cioè questi numeri, ma anche altre coincidenze ci sono state. A me affascinano un sacco, mi ricordo tutti quelli che sono i numeri che poi si ripetono, cioè tipo io mi ricordo l'anno della prima superiore era il 9999, cioè capito che avevo iniziato e quella data mi è rimasta impressa, e potrei citarne altre, va bene, ma non sto qui a parlare di date, di numeri, ma sto qui a parlare di voi più che altro, anzi di noi. Ci mettiamo dentro anch'io il ciringhito di quello che combiniamo in questo 26 settembre per l'appunto. Allora sentiamo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Sono Annalisa. Sto facendo le pulizie di casa, tipico sabato della casalinga, ecco. Sembra una bella giornata e sto per fare uno starnuto, quindi è per quello che ho la voce così un
0: tranquilla,
1: po' tremolante.
0: Ma
1: a proposito
0: anch'io.
1: Appunto di acciacchetti. Buona giornata a tutti.
0: Buongiorno. Buongiorno anche a te, quindi Annalisa, siamo un po' sulla stessa frequenza, diciamo. Poi ancora.
2: Buongiorno Jay. Anche
0: buongiorno.
2: Anche questa mattina ci siamo svegliati poveri.
0: Sì, sì, confermo, anch'io.
2: Andremo al lavoro!
0: Beh, però mi piace perché nella tua voce c'è comunque energia, che ci dà la carica pure a noi, quindi grazie. No, non è che diciamo resta povera che così ci dai l'energia tutti i sabati mattina, anzi ti auguriamo il meglio ovviamente, anche da ricca mi raccomando, anzi ancora di più, il doppio dell'entusiasmo quando ci mandi i messaggi. E poi ancora... allora, tra poco torniamo. Sì, vabbè.
3: Buongiorno,
0: perché,
3: sì, Jay. Esagero. Stai camminando. Ho visto l'alba e ho visto tramontare la luna. Dai, ciao, Simone. Salara, Alto Polesine.
0: Ciao, Simone. Una buona giornata a te. Quindi hai visto tutto praticamente per questa giornata. Però, se non sbaglio, ci deve essere qualcosa collegato alla luna, perché l'ho segnata la notizia qua. Poi andremo a vederla. Quindi, no, non è che andiamo a vedere la luna questa sera tutti insieme. No, dicevo, andiamo a vedere la notizia tutti insieme tra poco, perché c'è un nome specifico. La luna è raccolto, dovrebbe essere, se non sbaglio, così a spanne. So che anche tanti posti stanno facendo per l'appunto una reunion tutti insieme per vedere la luna questa sera, va bene? Io non so che lune vedrò. Comunque 333-2688-688, questa è la nostra mattinata con la Jay, col Ciringhito, ma soprattutto con voi e i vostri messaggi.

0: Spirituale, Biagio Antonacci, featuring Saif, questa è Radio Company, una buona mattinata in nostra compagnia. Io sono Michela G in questo 26 settembre, allora adesso siamo prontissimi per intanto andare con voi nel fantastico mondo di questa mattinata, sì, di questo weekend, ma soprattutto anche prima avevo sollevato questa cosa delle date, allora sentiamo.
1: Buongiorno vai, Michela, ciao. Mi sa che siamo coscritti, anche la mia prima superiore portava quella data. Per me inizia il classico sabato da musicista che lavora quando gli altri lavorano e lavora pure quando gli altri fanno festa, anzi lavora per far festa agli altri. Quindi oggi ho una visita, poi matrimonio, poi un battesimo, sì. E domani si replica.
0: Ah, però insomma un weekend mi pare bello impegnativo per te. Allora dai, ti accompagneremo ovviamente con piacere anche in questo weekend. Vi ricordo anche ovviamente l'appuntamento della domenica mattina con Domenicando dalle 10 alle 13. Allora, caro Ciringhito, io farei così, ci prendiamo insieme un bel caffettino, ok? Io e te, vero, gli altri amici di Radio Company virtuale, prendete un po' quello che volete e poi ritorniamo qui con i vostri messaggi. Se nel frattempo volete accodarvi, volete far parte della community di Radio Company, quindi di questa mattinata, gli amici ancora diciamo dell'alba, quelli che si svegliano prestissimo anche il weekend, anche il sabato, potete farlo inviandoci il vostro messaggio WhatsApp vocale, facendo sentire la vostra voce al 333 2688 688.

0: voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: nostro Smash Burger Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia.
2: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme
3: per una grande emozione.

0: mattinata di Radio Company con Michele G, il Ciringhito, e sono le 8 e 3 minuti in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti. Eni Live, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Così una nota di Eni, Palazzo Chigi afferma lodevole atto di attenzione all'Italia. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori della IAEA negli impianti nucleari del paese. L'accesso, ha detto, potrebbe essere concordato nell'ambito di nuovi negoziati e specifiche intese, ma secondo Wall Street Journal Trump avrebbe respinto il piano. La Digos di Verona e i carabinieri del ROS hanno denunciato 17 persone, 14 delle quali minorenni, per attività suprematiste e neonaziste diffuse su Telegram. Nei canali venivano condivisi propaganda razzista, simboli nazisti, video di massacri e istruzioni su armi ed esplosivi. Sport Italia-Belgio, azzurri sconfitti in casa 2-0 all'Olimpico, parte male il Mancini bis. Gran premio d'Azerbaigian di Formula 1, George Russell in pole davanti alla Ferrari di Leclerc, solo 16° Antonelli.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: locale del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

0: H nella nostra mattinata firmata Radio Company. Ancora un buongiorno, un buon sole, perché vedo che almeno risplende un bel po' sopra le nostre teste questa mattina. Per fortuna non so se in tutta Italia, ma spero di sì, insomma, che sia una buona giornata ovviamente per tutti quanti, che ce la possiamo godere a pieno. In questo 26 settembre, dunque, quello che ci state raccontando lo trasmettiamo ovviamente live qui su Radio Company, però attenzione perché c'è anche un aggiornamento. A me piace un sacco, devo dire la verità, quando scrivete che dovete fare qualcosa, andate in qualche posto nel mondo, ok, a fare qualsiasi cosa ovviamente, e poi tornate e il dove eravamo rimasti. Sentiamo dove eravamo rimasti.
1: Volevo solo farti sapere che a Copenaghen è andata molto bene a mezza maratona. L'ho chiusa praticamente in 2 ore e solo gli ultimi 100 metri ho preso un po' di pioggia. Comunque sono stati 4 giorni molto belli. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, una buona giornata a te, grazie ovviamente per averci informati. Il dove eravamo rimasti, praticamente io all'interno dei miei programmi ho anche questa rubrica il dove eravamo rimasti, dove ci eravamo lasciati. Allora, poi vado a salutare anche Pietro che mi scrive e ci scrive: ciao Michela, io sono uscito di casa dei genitori per andare a vivere da single l'8/8/2008, era un venerdì tra l'altro, buona giornata. Sì, perché stavamo parlando anche di questo e sarebbe anche molto curioso, visto che più di una persona questa mattina mi ha scritto che alcuni eventi della propria vita sono legati proprio alla ripetizione di alcuni numeri. Parlavamo oggi, ad esempio, avevo esordito aprendo questa puntata, visto che è sabato 26 settembre 26, e ho detto che alcune, poi sono andata indietro nel tempo parlando dell'inizio, e mi ha fatto anche piacere scoprire che altri ascoltatori avevano iniziato proprio il 9/9/99, la prima superiore ad esempio. Quindi avete non lo so, qualcosa di importante che ricordate, che è legato per l'appunto a una data che si ripete. Abbiamo parlato per l'appunto di questo, abbiamo parlato di altre date, tipo, non so, 12/12/12 per l'appunto. Cioè, è successo qualcosa che vi ricordate in date con numeri che si ripetono, così per vedere quante cose vi accomunano. Nel frattempo, a proposito di numeri, per l'appunto io vi ridò quello che è diciamo il numero principe, ok, chiamiamolo così, per mettervi in contatto con noi e il resto degli ascoltatori di Radio Company con un bel messaggio WhatsApp vocale, che è il 333 2688 688.

0: che mi scrive: allora, auguro tantissimi auguri a mia figlia Denise ed Elia che si sposano. Bravi, bravi, bravi, bravi, bello Katia, insomma, giornata veramente bellissima hanno trovato, e poi insomma sarà una data che ricorderanno per l'appunto, perché stavamo parlando di questo 26 e 26, ho esordito così, no? Di questa ripetizione di numeri nelle date, quindi ho chiesto a voi se c'è un numero, una data specifica in cui avete fatto qualcosa di particolare e ve la ricordate per l'appunto. Siamo partiti, io parlavo dell'inizio del primo anno delle superiori per me con una data che si ripeteva, altri mi stanno raccontando che ad esempio sono andati fuori casa per l'appunto in una data con dei numeri che si ripetono. E vado a salutare anche chi mi ripiglio il messaggio di Steffi. Ciao Steffi, un abbraccio, mi dice: buongiorno a tutti, noi abbiamo cambiato 3 case, una in provincia di Cuneo e 2 in provincia di Padova, e tutte e 3 le case erano al civico 16. Caspita, beccare sempre il stesso numero civico non è per niente facile, devo dire la verità. Però Steffi, se ti posso dire una cosa, la casa in cui sono nata e ho vissuto i primi 17 anni della mia vita, quasi 18, era al civico 16, quindi ci accomuna quello. Poi non l'ho più ripigliato nelle case che ho cambiato, però comunque ecco, anche per me è un numero importante, diciamo il numero della mia prima casa. 333-2688-688, dunque nella vostra vita c'è stato comunque, come ci ha raccontato Steffi o anche tantissimi altri amici di Radio Company, una data particolare che si associa a un evento della vostra vita. Tra poco Radio Company Weekend Vibes
1: Only Spot. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati 0824 43 732.
10: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

su Radio Company. In questo 26 settembre parliamo di date che hanno per voi un significato particolare, soprattutto quelle in cui all'interno della data stessa si ripetono quelli che sono le vostre cose particolari, per l'appunto. Quindi, allora, tra poco sentiremo i vostri messaggi. Nel frattempo, un grande successo, lo

0: Yücel, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia, un buon weekend sia per chi insomma oggi lo passerà tranqui, sciallo, così a caso a fare qualcosa in particolare, magari ne approfitta per andare da qualche parte, visto la giornata è molto molto bella, e saluto anche chi è a lavoro in nostra compagnia in questo momento e chi sta facendo insomma qualsiasi altra cosa che ci state raccontando. Saluto Chiara che mi scrive a proposito della canzone che avevo mandato, insomma una canzone che ci ha fatto ballare e ci fa ballare da anni, è sempre un piacere riascoltarla, quella di Don Omar e Lucenzo, perché lei dice: guarda Lucenzo, quanti ricordi quando hanno girato il video a San Martin, e scrive Chiara che noi eravamo lì, capito? Cioè no, noi di Radio Company, lei insieme a noi, ok, non so, altre persone, era lì, e quindi cioè ci hai dato questo scoop praticamente, non sapevamo questa cosa. Bello, quindi avevi già visto i passi, imparato i passi in anteprima, mi pare di capire. Una delle poche canzoni dopo la Macarena che avevo, il Menaito, che avevo imparato a ballare, ecco, per dire. E adesso me ne sono anche dimenticato, quindi devo riguardare il video per ricordarmelo. Va bene, ma bando alle ciance, noi stavamo parlando di numeri, ok, date più che altro, all'interno delle quali si ripetono dei numeri che hanno un significato particolare per voi, ok, quindi sentiamo la vostra voce.
1: Buongiorno, sono Buongiorno. Katia da Mestre. Allora, il mio numero che si ripete continuamente è il numero 2. Allora, il mio primo figlio è nato il giorno 2, la seconda è nata il 12 del 12, il terzo è nato 12, il 22, io mi sono sposata il 22 del 12, quindi c'è sempre il numero 2, e io sono nata il 28 settembre ed anche lì c'è un 2, anzi tra poco è anche il mio compleanno. Ciao, buona giornata.
0: Siamo bilancine, qualche giorno di differenza ci separa per quanto riguarda il compleanno, va bene, quindi dopo il 28 ti farò gli auguri, mai prima. Allora, detto questo, amica, 333-2688-688, noi proseguiamo ovviamente il nostro appuntamento per quelle che sono le date, più che altro avete nella data qualcosa che si ripete e che ha significato qualcosa in particolare per voi. Ad esempio anche un nostro ascoltatore prima ci raccontava che il suo numero è l'888, capito? Altri numeri da dirci, a tra poco.
2: Radio Company, Weekend Vibes Only.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se la tua auto chiama De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
1: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Gaia con Bossa Nostra, questa è Radio Company. Tra poco torneremo a parlare di quelle che sono le date, particolare attenzione, in cui si ripetono diversi numeri. Nel frattempo sono le 9:01.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Lettonia, feriti 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO. Uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina. Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Nega Kiev, che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot.

0: Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna, trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa, fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli, inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio deludente della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
1: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
0: Formula 1 alle 13, il via Baku, Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company.
4: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

Radio Company, la vostra mattinata continua in nostra compagnia. A proposito di numeri importanti per voi nelle date che si ripetono, saluto anche Veronica. Lei dice: guarda, la mia data è il 2 settembre, data di nascita sua, del suo cagnolone e di tante altre cose che hanno significato per l'appunto nella sua vita. Se anche voi volete condividere quello che è il vostro numero, allora fatelo qui su Radio Company.

0: Paradiso nella nostra mattinata. Allora, a proposito di numeri che si ripetono, date importanti per l'appunto, in questo 26 settembre, e perché ho sottolineato 26 perché è anche il 2026, e quindi queste date che un po' affascinano, diciamo, con la ripetizione all'interno delle stesse di un numero. Allora, va bene, sentiamo anche la
1: il
0: vostra
1: mio numero
0: esperienza.
1: Invece è il 9. Sono nata il 20 del 9 del 69 e sono sposata il 2 del 9 dell'89 e mia figlia è nata il 28/1/1999, quindi penso che il 9 sia il mio numero. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Sì, buona giornata anche a te. Poi un saluto veloce lo faccio anche ad Adriano, che dice presente, perché Adriano, devo dirti che si preoccupano gli altri ascoltatori, anche lo scorso sabato dicevano: ma perché Adriano non ha ancora scritto? Perché è in moto, e quindi ci specifica giustamente che oggi è stato un po' frizzantino. Buona radio e una buona giornata ovviamente anche a te di lavoro, caro Adriano, quindi non preoccupatevi, anche oggi è presente. Detto questo, ritorniamo tra poco. Radio Company. Weekend
2: vibes only. Lettonia, feriti 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO. Uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina. Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Nega Kiev, che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot. Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna, trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa, fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli. Inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio deludente della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
3: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
2: Formula 1 alle 13, il via Baku. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Jenny De Gaetano, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: You move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.
1: It's

sempre voi sì, perché abbiamo fatto insomma un po' l'appello, chi c'è, siete tantissimi ovviamente come sempre, grazie per tutti i vostri messaggi. Nel frattempo io farei un piccolo change. Allora, è uscito uno studio secondo il quale insomma in Italia si tende ad uscire di casa dopo, subito dopo i 30 anni, poi dipende ovviamente, è una media che si è fatta e comunque insomma va a rispecchiare sì certo un determinato periodo. Ma quello che volevo, a proposito di rispecchiare i vari periodi, un periodo della vostra vita che coincide con l'uscita di casa, qual è? Nel senso, voi quando per la prima volta avete lasciato quello che è il nido, diciamo, è stato per studio? Perché attenzione, magari per la prima volta si esce perché vai a studiare in un'altra città, ok, magari condividi anche, no, il classico appartamento o casa con gli altri studenti, oppure è stato per lavoro, anche in quel caso c'è in alcune città italiane si condivide tuttora l'appartamento per lavoro, oppure è stato per matrimonio, per la convivenza, insomma, qual è stato l'evento scatenante tra virgolette che va detto, oh, adesso esco di casa, mi sento pronto o pronta, e soprattutto magari anche attorno a che età, perché no, ve lo ricordate? È stato l'altro giorno? Sarà prossimamente? È stato ormai 40, 50 o 60 anni fa addirittura? Vabbè, io andrei un attimo a, ad esempio, Ciringhito, tu, vabbè, guarda come mi guardo, come per dire, perché mi prezzo in considerazione, vabbè, a che età hai lasciato il nido, diciamo? 24 tu, beh, sei giovanissimo, quindi vai ad abbassare un po' quella che è la media d'età. Quindi voi, per studio o per altro, a che età, insomma, siete andati a vivere da soli o magari a convivere o a condividere un appartamento anche con qualcun altro? Lo scopriamo nella nostra mattinata.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: mattinata di Radio Company, ancora una buona giornata in questo 26 settembre. Stiamo parlando di quella volta in cui anni fa o magari anche in tempi più recenti è scattato qualcosa in voi per qualche motivazione che vi ha detto ok, vado a stare o da solo o in compagnia, ok? E qual è la motivazione anche che vi ha spinto a farlo? Parlavamo prima per l'appunto, in molti mi stanno parlando in questo momento del matrimonio, quelli l'ha fatto uscire di casa, altri per lavoro, altri per motivi di studio, per raggiungere altre città. Quindi quella volta che avete fatto per la prima volta l'esperienza del vivere da soli, c'è stata l'occasione e soprattutto con che età è coincisa, perché parlavamo per l'appunto di questo nuovo studio secondo il quale in Italia si tende ad uscire di casa attorno, insomma, o poco dopo i 30 anni. Quindi volevo un attimo indagare qual è stata invece l'età per voi e soprattutto il perché. Al 333-2688-688 potete raccontarcelo anche live dalla vostra voce, anche perché sentite che invece la voce del sta piano piano calando nel corso della puntata, ma ci sono. Quindi se volete darmi un po' il cambio, ok, ci sta. Allora, se no facciamo parlare Ciringhito, tanto problema c'è, voglio dire, non è qua per questo. No, non è qua per questo. Va bene, allora intanto volevo salutare chi mi scrive: buongiorno e buon sabato. Io sono uscita di casa quando il mio attuale marito mi ha fatto la proposta di matrimonio. Avevo 23 anni, ecco, anche qui entra in gioco un po' quello che è il matrimonio. Così anche per la nostra ascoltatrice Laura, ricambio i baci, ovviamente te ne mandiamo anche noi. Lei dice: guarda, io ho lasciato casa a 24 anni, però insomma per farlo ho dovuto sposarmi, perché insomma erano i primi anni 90, ci racconta, e comunque una realtà comune a molti, si usciva con il matrimonio una volta, no? E mio figlio dice: 3 anni fa invece a 22 anni ha comprato casa e vive da solo e sono molto felice per lui. Ecco, vedi, invece lui tra l'altro tra i fortunati che prestissimo sono riusciti anche a comprare casa a un'età veramente precoce, quindi complimenti e congratulazioni per l'appunto per questo obiettivo raggiunto. Quindi 333-2688-688, di questo parliamo e continuiamo a parlarne tra poco.
1: Radio Company, Weekend Vibes Only. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: C come Company, C come C Radio.

0: E don't stop assolutamente, no, in questa mattinata si prosegue in questo 26 settembre dove si parla della prima volta in cui avete avuto occasione di uscire di casa. Può essere stato anche per un breve periodo, perché no, tipo è coinciso con il vostro studiare o lavorare in qualche altra città, oppure con il matrimonio come molti mi state scrivendo, una convivenza, insomma c'è una motivazione di base che vi ha spinto a lasciare il nido, diciamo, e anche a che età. Detto questo, tra poco torneremo con i vostri messaggi. È ancora più bello sentire live la vostra voce, basta solo mandare un messaggino, no? Un messaggino WhatsApp vocale al 333-2688-688. Nel frattempo sono le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

Annalisa con Madame Amica, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia. Parliamo di quella volta in cui siete usciti di casa per la prima volta, qual è stata la motivazione che va spinti o spinte. Allora andiamo ad indagare questa cosa al 333-2688-688. Saluto Emanuela di Conselve. Lei dice intanto che ci ha scritto perché sta facendo le pulizie, no? Quindi noi siamo con voi e anche con la meravigliosa Aurora. Lei dice: io quando mi sono sposata, a proposito di uscita per l'appunto a 21 anni, mentre mia figlia è partita a 18 anni ed è andata a Londra per 5 anni, quindi lei veramente è partita prestissimo praticamente. Poi immagino abbia conosciuto l'attuale, non so, compagno e si è trasferita in Finlandia, dove vive da 25 anni. Però. Allora, ma da quando ha 25 anni o vive da 25 anni in Finlandia? Boh, non lo so, la butto. Ok, poi me lo puoi specificare tu, magari ho letto su un po', sai. Nonostante mi sia svegliata un po', però mi manca il secondo caffè. Detto questo, poi c'è anche chi ci scrive: 23 anni, prossimo anno festeggio i 30 anni di matrimonio. Bello, ci piace, vai. era poco convinto, però sembrava un po' buttato lì. Ok, allora ovviamente congratulazioni per questo traguardo. E poi mandiamo un grandissimo abbraccio a Lili e grazie a tutti quelli che e quelle che ci hanno ovviamente raccontato la loro. Piccolo break e poi Change nella mattinata di Radio

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness?
0: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Radio Company, la vostra mattinata in nostra compagnia in questo 26 settembre alle 10:19 minuti. Allora tenetevi pronti, perché non so se avete già sentito parlare di questa parola, ovvero di fubbing. Mi guardate stranissima qua dentro. Va bene, approfondiamo tra poco e parleremo del rapporto che avete con il vostro smartphone, sempre qui su Radio Company.

0: Fast Boy, Music Sound, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata, un buon weekend in nostra compagnia, un buongiorno da Michela J, un buongiorno anche dal nostro Ciringhito, tra poco Shell, quello lo ricordiamo. Detto questo, invece prima ve l'ho un po' buttata lì, ve l'ho spoilerata, vi ho parlato di una parola che alcuni magari hanno già sentito nominare e nel quotidiano secondo me molti la vivono. Si tratta del fabbing, e voi direte cos'è, una nuova parola che hanno coniato? Quello è sì. Ma cosa significa questa parola? Intanto è data dall'unione di due parole, la fusione di due parole, ovvero phone, che è il telefono, che anche Igor in questo momento ha in mano e sta facendo proprio fabbing in questo momento. Guarda come mi guarda. E snobbing, cioè quando siete in compagnia di qualcuno, soprattutto all'interno della coppia, no? C'è qualcuno di voi che prende, o magari anche tutti e due, uno in prevalenza di più tra i due, che prende in mano il telefono, scorre, scrolla, magari risponde anche un'email, magari anche per, cioè non è detto che in quel momento una persona si distragga proprio perché è una sua intenzione, no? Quella di farlo, magari guarda i social. In realtà magari qualcuno può ricevere una chiamata, può ricevere comunque un messaggio magari importante di lavoro, una mail, no, ma cioè tutti e due adesso, Ciringhito guarda il telefono anche lui. No, Igor, non ho capito, poi a cuffia aspetta, vabbè. E quindi questa cosa, diciamo che va a creare, ragazzi, un attimo, va a creare distanza emotiva, no? Diciamo questa attenzione che va verso lo schermo e non alle persone, alla persona che avete in quel momento con voi. Pensate che è stato anche fatto uno studio, condotto uno studio in cui i partecipanti hanno usato lo smartphone, pensate, per il 27% del tempo che era stato trascorso con il proprio partner, e l'86% delle persone tende ad utilizzare, in questo studio per l'appunto, ogni giorno il telefono mentre c'è anche il partner. È tantissimo l'86%, quindi bisognerebbe un attimino staccarsi, anche se lo so, perché delle volte il lavoro chiama e si tende per l'appunto a rispondere perché non sai mai cosa possa succedere. Però a proposito di questa cosa, nella vostra realtà, caliamoci proprio dentro le vostre vite, così un po' bucaliamoci dentro le vostre vite, però voi, cioè vi è mai capitato, io lo estenderei non solo alla coppia ma anche al resto della famiglia, ok? Vi è mai capitato, o degli amici, di essere in compagnia, o comunque come avete risolto questa cosa? Cioè voi siete, e potete anche essere voi quelli che usano di più il telefono, quindi due cose: a chi all'interno della coppia, della famiglia, usa di più lo smartphone, magari in che occasioni, e se vi siete dati delle regole in caso fuori casa per limitare per l'appunto questa cosa, questo fabbing per l'appunto che è stato coniato. Ne parliamo tra poco su Radio Company. Company. Radio Company.
1: Spot. Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
2: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Per lui
6: lui, ma anche lei. È Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: C come Company, C come C Radio.

Minogue, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia. Allora, stiamo parlando di smartphone, attenzione, ma soprattutto dell'uso che ne fate quando siete con gli altri, che siate in coppia per l'appunto, fuori casa, in famiglia, cioè vi siete dati delle regole o meno, che hai regole anche non scritte ma all'interno delle mura domestiche, cioè come vi comportate, diciamo, con i vari componenti della famiglia, cioè siete tra quelli che si mettono lì e si mettono a guardare lo smartphone mentre gli altri sono presenti, quindi diciamo che la comunicazione si interrompe, oppure vi siete dati delle regole prestabilite, come ad esempio ci racconta Lara. Lei ci ha scritto al 333 2688 688 e dice: ciao Jay, guardi, tutti in famiglia tendiamo ad usarlo, ma regola che a tavola assolutamente no. Quindi loro si sono dati, diciamo, questa cosa, cioè non si usa il telefono mentre si è a tavola. Però effettivamente delle volte, ne parlavamo prima, arriva una notifica, tu pensi sia lavoro o sia qualcosa di urgente, ovviamente magari puoi cadere nel tranello di prenderlo e quindi vai a non considerare, tra virgolette, quella che è la parola della persona o le persone dall'altra parte. Quindi ci sono le regole che vi siete dati all'interno della coppia, all'interno della famiglia, ok? Come vi comportate per l'appunto per quanto riguarda l'uso dello smartphone. Dai, diciamoci, è fastidioso quando adesso ci può stare che una volta due qualcuno prenda lo smartphone in mano, però dopo, se tutta la parte del tempo siete lì, insomma, un pochino fastidio dà. Quindi in questo caso magari ve ne può anche fregare niente, prendete lo smartphone anche voi di conseguenza, no? Ci sono, capita anche vedere magari il ristorante o fuori, no? Chi prende, cioè due o tre che hanno lo smartphone in contemporanea, eh? Quindi stavo parlando per l'appunto di questo nuovo fenomeno, di questa nuova parola che è il fabbing. Quindi voi vi siete dati le regole o meno? Ne parliamo nella nostra mattinata.

La vostra mattinata qui su Radio Company, ancora una buona giornata in questo 26 settembre, un buon weekend a tutti quanti e tutte quante. Stiamo parlando di regole, se mai le avete date, per quanto riguarda l'utilizzo dello smartphone quando siete con gli altri, che siate all'interno della coppia, che siate con gli amici, che siate Ciringhito in questo momento che sta calato nella parte e quindi anche lui, sì lo so Mattia, lo so con chi sei al telefono. Allora, stiamo parlando per l'appunto di quella volta, di quelle occasioni in cui qualcuno è con voi e lo smartphone e diciamo non vi bada più di tanto. E allora, visto l'esperienza che è da un po' che esistono gli smartphone e da un po' che può esistere anche l'arte di non calcolare l'altra persona o le altre persone, allora in questo caso vi siete dati delle regole? Allora, cosa ci state raccontando al 333-2688-688? Vado a salutare Marco che ci scrive: noi quando andiamo a letto la sera via i telefoni dalle 22 in poi. Ecco, vedi, quindi un relax maggiore, diciamo, magari vi date tempo per altro, giustamente. E poi c'è anche chi ci scrive: ciao Jay, ciao company, al mio ex, attenzione qua, cioè, si parla, c'è ancora un po' di dente avvelenato secondo me, attenzione, al mio ex che era perennemente al cellulare, una volta durante una cena di compleanno mandai un WhatsApp per riportarlo tra noi. Questa è una tecnica anche quella, ci sei, io sono qui davanti a te. Va bene, se avete altre esperienze e soprattutto aneddoti da raccontarci potete farlo ovviamente nella nostra mattinata.

Francesca Michelin, la mia ragazza, nella mattinata di Radio Company, in questo 26 settembre. Un buongiorno, un buon weekend a tutti voi, da me Michela J, dal Churinguito barra Baita. Allora, a proposito di quelle che sono le cose che andranno ad accadere in questa giornata, no, non ho la sfera magica davanti, però già vi preannunciavo anche in apertura di questa prima parte del sabato mattina di Radio Company che oggi c'è la luna piena. Attenzione, sì, avevo indovinato, è la luna piena del raccolto, se l'avevo detto. Vuoi vedere che sì, è proprio quella. E quando è visibile, quindi quando possiamo praticamente orientare il nostro naso all'insù? Beh, a partire dalle 18:49, ecco, data segnata dunque per questa prima luna piena che accade per l'appunto in autunno. E che dai, è sempre bello questa luce. Anche ieri sera stavo chiudendo gli scuri e a un certo punto, no, vedo sta luce pazzesca, dico, oh, è il lampione che magari ha aumentato, oppure questa luce chi me la dà? La luna, eccola. E quindi questa sera abbiamo addirittura la luna piena. Va bene, detto questo, ho dato anche le info per quanto riguarda il meteo, per quanto riguarda il meteo sul cielo per l'appunto, e ritorniamo tra poco.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 79 02. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
1: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
1: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Su Radio Company,
6: un successo del passato
5: e uno del presente,
7: insieme
6: per una grande emozione.

0: su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh con Serenamente nella mattinata di Radio Company. Ancora un buon weekend a tutti voi, un buon sabato da me, Michela J. L'appuntamento per quanto mi riguarda è a domani dalle 10 alle 13 con Dominicando. Adesso invece la nostra mattinata prosegue con Igor e Chicco, che sono prontissimi. Igor Pezzi è qui, che prima l'avevo già nominato anche, tra l'altro, che ci sarebbe stato, perché l'ho preso un po' in causa sulla notizia che ho dato prima. Quindi io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento in questa mattinata, ci sentiamo domani. Adesso invece in linea alla nostra redazione, perché direttamente da lì c'è qui il nostro Vittorio Ferro.
1: Radio Company Time.
0: Le 11:02 minuti.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha respinto il piano di tregua proposto dall'Iran. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Trump avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Questi punti erano già inclusi in un precedente memorandum d'intesa superato dai recenti raid statunitensi. A 24 ore dalla riduzione dello sconto sulle accise per il diesel, a sorpresa Eni ha fissato un tetto massimo sui carburanti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro per litro al gasolio, 1,99 per uno di benzina. Meloni afferma è lodevole l'atto di attenzione per l'Italia. La circolazione ferroviaria tra Rignano e Pontassieve sulla Roma-Firenze convenzionale è tornata regolare stamattina alle 8. La linea era stata interrotta dalle 15:20 ieri a causa di un incidente tra un treno merci e un regionale. L'incidente è causato dallo

0: Lo sviamento del locomotore del treno merci ha provocato danni ad alcuni finestrini del regionale, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. I passeggeri del treno regionale sono rimasti a bordo per circa 4 ore prima del trasbordo, conclusosi alle 19. La giornata di ieri ha visto ritardi, variazioni e cancellazioni. Un incendio si è sviluppato ieri sera all'interno di un ristorante nel sestriere di Castello a Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente intorno alle 19 con 2 squadre e le autopompe lagunari. Le persone presenti sono riuscite a uscire illese. L'albergo soprastante è stato evacuato in via precauzionale, ma non si registrano intossicati. Un violento temporale notturno e un'intensa emissione di cenere lavica dall'Etna stanno causando gravi disagi all'aeroporto di Catania. L'eruzione dal cratere nord-est con una nube alta 4 km ha portato alla deviazione di 10 voli, 5 su Palermo, 3 su Trapani, 2 su Comiso. Dal terzo scalo è già partito un volo per Verona. Il traffico aereo sullo scalo catanese è stato limitato a 4 atterraggi l'ora rispetto ai 12 usuali. L'INGV ha emesso un avviso di colore rosso per il volo, il livello di allerta più alto. Lo sport, l'Italia di Mancini riprende il suo cammino con una sconfitta casalinga contro il Belgio 2-0 all'Olimpico di Roma. Gli azzurri hanno faticato a imporre il proprio gioco subendo la superiorità degli ospiti. La prossima sfida per l'Italia è contro la Turchia. Poi la Formula 1, Gran Premio d'Azerbaigian, Russell in pole davanti alla Ferrari di Leclerc, solo 16° Antonelli. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: George Erza con Anyone For You, questa è Radio Company. Buongiorno, buon sabato, Chicco, buongiorno.
1: Ciao Igor.
0: Ma che bello,
1: finalmente una volta ogni sei anni noi ci ritroviamo.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, lo fanno apposta, perché sennò ci prendiamo troppa confidenza.
1: E ringraziamo Giulia che ha fatto cambio così.
0: Grazie,
1: sono
0: grazie,
1: solo con
0: un
1: le
0: bacio.
1: Donne, io ogni tanto voglio Igor, il più bello della radio con me, dai.
0: Avrei preferito io invece avere una donna, però vabbè, dai, vabbè.
1: Grazie
0: anche tu,
1: di avermelo detto,
0: okay.
1: Grazie mille.
0: Salutiamo anche Ciringhito, in regia, grazie.
1: Sì, sì, sì. Ciao Ciringhito.
0: Benissimo. Allora, oggi che si fa? Dobbiamo salutare la Jay.
1: Certo, grazie.
0: Ciao Jay, ciao, perfetto. Facciamo cose, cioè del
1: facciamo
0: tipo cosa
1: cose,
0: succede
1: vediamo
0: stamattina?
1: Gente, parleremo probabilmente di matrimonio. Ho trovato un articolo abbastanza particolare,
0: che
1: visto
0: bello,
1: che tu vuoi sposarti, no?
0: No, guarda, io mi sono informato, mi hanno detto che non è obbligatorio, però insomma
1: non
0: possiamo
1: è obbligatorio,
0: parlare.
1: Però la mossa.
0: La mossa si può fare.
1: Prima
0: si
1: di
0: può
1: morire
0: parlare.
1: Potresti
0: sì.
1: farlo.
0: L'ora prima, perfetto.
1: L'ora prima, molto bene.
0: Con un contratto ben scritto sull'eredità e quello che serve. Tre ore abbiamo anche il comp'anniversario, abbiamo tantissimo da dire, da fare, insomma noi siamo proprio così. Sì.
1: Troppe cose, però sì. Facciamo così.
0: Ma me mancava, certo.
1: Che c'è qualcuno dall'altra parte che ha ancora un occhio chiuso, ma incrostato, certo. No? Certo. Che non riesce ad aprirlo. Con questa, probabilmente.
0: Si lascia andare, c'è la seconda, c'è il secondo risveglio. C'è chi si sveglia alle 6, 7 del mattino e chi si sveglia attorno alle 10 e mezza, 11, sì, perché magari ha fatto la notte, calma. Non lo so.
1: Oh, sì, che esatto. Beati loro che si svegliano sì. a quell'ora lì.
0: Esatto, oh, esatto. Com'è svegliarsi prestissimo?
1: Ah, è un trauma quando vai in vacanza.
0: Sì,
1: io ho fatto 15 giorni quest'estate e comunque alle 6 mi svegliavo con la sveglia naturale.
0: Eh beh, ma perché avevi l'orologio suona. Biologico. Sì. Allora, se nel frattempo volete anche dirci cosa state facendo, a noi non, insomma, non è che dà fastidio.
1: No,
0: anzi,
1: è gratis.
0: È gratis, mandateci una foto, un telegramma, una mail,
1: un fax,
0: quello che volete, quello che volete, non lo so, una notifica, qualsiasi cosa.
1: Ricordiamo il numero della nostra sì. segreteria telefonica, è il 333-268. 8688, noi torniamo tra poco. Radio
2: Company. Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 3 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Myself su Radio Company. Caro Chicco, sai cosa pensavo? Pensavo che la nostra vita è caratterizzata da tante cose, ma anche dalle relazioni.
1: Eh sì, per forza.
0: Eh sì,
1: ogni tanto.
0: Ogni tanto capita che sì, dedichi il tuo tempo ad altre persone.
1: Tocca sbagliare ogni tanto.
0: Sì, ma sai, sono quelli che sono anche recidivi.
1: Eh sì.
0: Sì, quelli che si sposano anche tante volte.
1: Pensa tu. Perché? Perché? Cioè, fallisci la prima, basta.
0: Basta,
1: cioè,
0: basta.
1: Due, tre,
0: sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico,
1: divisione
0: dicono.
1: Dei beni, tutte quelle robe lì.
0: Che robe, no,
1: poi,
0: no, no.
1: Poi
0: no, no,
1: il prendere. Mutuo che devi fare per organizzare il matrimonio e fare cose, però...
0: Cioè, però,
1: c'è gente che spende...
0: Io ho visto cose incredibili.
1: Che noi umani
0: che non finiranno mai più di pagarli, tra l'altro.
1: È peggio di comprare una casa a 18 piani. C'è un articolo interessante che ci fa capire che quando siamo innamorati non siamo capaci né di intendere né di volere.
0: Siamo rincoglioniti, quindi.
1: Esatto. E non riesci a calcolare quanto potrebbe durare la tua relazione. Magari sei nel pieno della bellezza, è tutto carino, ma dicono che specialmente amici, parenti, ma soprattutto coinquilini, se abiti con delle persone o tutto il resto, e loro riescono a dirti effettivamente quanto durerà perché notano le questioni negative prima di te.
0: Quindi essendo esterni ti fanno da consiglieri, ti dicono secondo me la tua storia ti dura 7 anni.
1: Sì, così.
0: Che poi il famoso numero 7 nella relazione, il momento della crisi.
1: Sì, sette mesi, giorni, potrebbe essere 7 anni.
0: Esatto.
1: Uno deve capire, no? E vorrei fare il toto anno di fidanzamento o di matrimonio con gli ascoltatori di Radio Company al 333-2688-688, quindi relazione più lunga
0: della vostra vita. Quanti anni, quanti giorni, quanti minuti, quante ore?
1: Io ho 4 anni, non di
0: 4
1: più.
0: 4 anni, tu? Tu sei molto giovane, però. Io invece 12.
1: 12?
0: Sì, e sono ancora lì. Sono ancora lì. Sì, è un mutuo. Se facevo un mutuo, gli interessi erano più bassi di quello che...
1: Pensa tu. Quindi là fuori sicuramente c'è qualcuno che magari ha un record piccolissimo, che ne so, 2 anni, oppure 87 anni di matrimonio. Quindi 333-2688-688, quanto è durata di più la tua relazione più lunga o matrimonio? Vedi tu, insomma, con una persona

0: Martin Solveig dal 2005. Ci sono delle persone che stanno insieme o che sono si sono sposate nel 2005. Quanti anni sono passati?
1: Nel 2005? Ho 20 anni. 2005, 2026, 11 anni, 21 anni, 21 anni, tanti 21 anni.
0: 21 anni, sia di relazione che di matrimonio,
1: cioè,
0: è un grande impegno.
1: Ma sì, c'è una sorta di record, ma non solo, c'è qualcuno che va anche oltre. Sì.
0: Sentiamo, leggiamo.
1: Leggiamo, allora, ciao Radio Company, attualmente questa è la mia... Attualmente questa è la mia relazione più lunga. Siamo insieme da 7 anni con mio marito e siamo sposati da 3.
0: Quindi 5 anni di garanzia e poi 3 di matrimonio.
1: 3 di matrimonio. Non 7 più 3, no, 4 più 3. 3 di matrimonio e 4
0: non
1: di,
0: so fare
1: di
0: calcoli,
1: fidanzamento.
0: Vabbè, Igor, insomma, non so contare, vai tranquillo.
1: Comunque volevo dire che siete al 7° anno. Fate attenzione perché.
0: Ah,
1: no.
0: Sì.
1: No, ma scherziamo, scherziamo.
0: Ci sai, io controllerei le chat dell'altro, così giusto per
1: no, ma perché? Scusa. Come rovinare un weekend a una coppia.
0: Sì, esatto, sentiamo.
2: Ciao company. Ciao. Io e mia moglie, che poi è stata la mia fidanzata e poi ora è mia moglie, è dal giorno della Befana del 1995 che siamo insieme e ancora 95. Siamo insieme e ci amiamo ancora tanto.
0: Dal 95 c'era la lira.
1: C'era la lira, è vero. Eravamo ancora una mezza potenza nel mondo.
0: Io non
1: è
0: c'ero.
1: Incredibile. Cioè, come non c'eri? Veramente?
0: 95, Igor.
1: Ah, è vero, tu
0: sei nato 5 anni dopo.
1: Cioè, ti rendi conto che c'è gente che sta insieme più tempo di quanti anni abbia tu? Sei una roba.
0: Bene, anche i miei, 98. No, si sono sposati nel 98. Boh, forse 95 si sono conosciuti.
1: Vabbè,
0: i miei.
1: Vabbè.
0: Non
1: allora,
0: ero in programma.
1: Vogliamo sapere le relazioni, quelle lunghe, ma anche quelle corte. Da quanti anni state assieme? Sia che siate fidanzati, ma anche che siate sposati. Al 3332-688-688.
3: Radio Company, Weekend Vibes Only. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta.
12: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mattina di Radio Company con Chicco e Igor Pezzi. Stiamo parlando di matrimoni, di relazioni, quanto durano,
1: le durate,
0: finalmente le durate del matrimonio, non altro. Allora, ciao Pezzi, ciao Chicco. Noi 10 anni di morosamento più 34 di matrimonio.
1: 34 più 10, quindi.
0: Quindi quanti 44. Anni sono?
2: Tantissimi.
1: 44 come i gatti.
0: Esatto. Felici da sempre, che con 59 anni io e anche mia moglie. Un applauso, perché dopo 44 anni, signori, è una prova di forza.
1: Davvero?
0: È una prova unica.
1: È quasi l'ergastolo.
0: Quasi. No, devi distruggere una vita delle persone, ti pare?
1: L'amore è così. Ogni tanto arriva, ogni tanto va via. Esatto.
3: Ciao Company. Ciao. Mio padre Ciao. Mi diceva che duravo 6 mesi con il carattere che avevo. Invece sono 21 anni, dai, 6 mesi abbiamo superato, non senza difficoltà ovviamente, perché litigi, problemi, due figli, ma dai, ci siamo, 21 anni, Jonathan da Verona, un saluto a tutti.
1: 21 anni,
0: il papà lo ha messo in guardia, lo ha responsabilizzato,
1: ma
0: se no,
1: fanno apposta per darti quel brividino iniziale.
0: Sì,
1: no?
0: sì. Ciao, ci siamo messi insieme il 23 maggio del 1982, sposati il 21 maggio del 1988, sono passati 44 anni, di cui 38 di matrimonio, lo rifarei tutto. Ciao Daniela. Un coraggio così non si nota.
1: No, è impossibile.
0: Cioè, non si trova, scusa.
1: Vorrei la stessa determinazione sua.
0: Sì, sì, la stessa. Grinta, cioè, okay. Ma vi siete accorti che è passato tutto questo tempo?
1: Teoria, boh. Mamma o passi mia. In un batter d'occhio, non lo so.
4: Ciao Radio Company, io sono Daniela e sono insieme a mio marito da 1993. Pensi nel tu. 2007 ci siamo sposati e abbiamo una figlia che ha 19 anni.
1: Miseria.
0: Bene.
1: Tanto tempo, quindi 333-2688-688, qual è il record di durata di una tua relazione o di un tuo matrimonio? Dicelo con un messaggio scritto e vocale, intanto gli Imagine Dragons su Company.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Califa con Girl Next Door alle 11.48, Chicco e Igor Pezzi su Radio Company fino alle...
1: Fino alle 14. 14. Ah, una maratona facciamo stamattina.
0: A noi è lungo da qui alle 14, figurati tutte quelle persone che sono sposate da 25 anni. È una cosa inconcepibile.
1: E noi ci lamentiamo solo per 3 ore di radio, ma dai.
0: E sentiamo la voce felice delle persone.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Allora, io col mio ex marito sono rimasta sposata 10 anni. Wow. Dopo sono rimasta 12 anni single. Adesso col mio attuale compagno sono 20 anni che siamo insieme.
3: Ciao ragazzi, Davide da Trieste. Guarda, io sto col mio compagno Marco, che siamo conosciuti a patinaggio, facendo patinaggio artistico professionistico, e il prossimo anno sarà 28 anni che siamo assieme.
1: Mamma mia,
0: non arrivo io a 28 anni.
1: È incredibile, incredibile. Però c'è qualcuno che tu nel 2009 eri già nato, giusto?
0: Avevo 9 anni. Sì. Okay. Scusa, se no.
1: Ciao da Simone, noi ci siamo conosciuti nel 2009, poi siamo andati a convivere nel 2016 e ci siamo sposati nel 2019. Insomma, tutto sommato 15-16 anni in questo caso.
0: Questo 9-9 sì, ricorrente a proposito dell'argomento di Michela prima sui numeri, numeri che ritornano nella tua vita. 2009-19.
1: Esatto.
0: 29 adesso? Che si fa?
1: Vabbè, insomma, faranno una festa, non lo so, e noi vi auguriamo 99 anni ancora insieme.
0: Sì.
1: Ma quanto tempo state durando nelle vostre relazioni? Quanto sta durando la vostra relazione, matrimonio e anche di fidanzamento? Ditecelo al 333-2688-688. Radio Company. Weekend vibes only.
4: Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore. Ed è un canto d'amore, secondo me, il messaggio che sta per arrivare.
2: È una storia un po' strana.
1: È quasi incredibile, ma secondo me sotto è un canto d'amore. Sentiamo.
3: Allora, io e mio marito ci siamo conosciuti e messi insieme nel 2005.
1: Bene.
3: E appena messi insieme, praticamente siamo subito rimasti incinti.
2: Come incinti, anche
1: come
2: il marito.
1: Incinti? Pure il marito?
2: Anche il marito.
1: Com'è questa storia?
2: È una storia abbastanza bizzarra, devo dire.
1: Avanti.
3: Naturalmente la gente criticava, del tipo, vi siete rovinati la vita, non funzionerà mai, toccherà restare insieme solo per il bambino, eccetera, eccetera. A parte che il nostro figlio adesso ha 20 anni,
1: che
3: ma
1: bello.
3: Comunque ci siamo sposati nel 2009, abbiamo avuto il secondo figlio nel 2011 e siamo ancora sposati, va tutto bene, quindi insomma mai badare ai pettegolezzi della gente, andare avanti per la propria strada
1: brava,
3: deve andare tutto bene, va bene.
1: Brava,
2: deve andare tutto male, va male.
1: Sì, perché ogni storia ha la sua storia.
2: Esatto.
1: Non
2: e poi se gufano dall'altra parte, è forse la volta buona.
1: Per lui è incinta, però.
2: Sì. Lui è, sì, non
1: incinto.
2: So come. Fisicamente, come ha fatto poi? Cesario? Che dato pesce, scusate.
1: Non far battute, no. Chicco. Guarda, forse è meglio guardare l'ora.
2: La donna magari ok, ma noi,
1: noi
2: come fa? Si sposta.
1: Ci tagliamo la panza noi.
2: Si chiama Cesario, sì.
1: Cesario
2: maschile.
1: Mamma mia, che scena.
2: Rimango
1: che male.
2: Lì, sembra,
1: aiuto,
2: che ne so, Alien vs Predator. Due minuti dopo le 12.
4: Radio Company Time.
5: Company Breaking News.
6: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete. Anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. In corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 chilometri di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
7: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio Company. Sport.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio.

0: Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
1: E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Top Car Service.
0: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con YouTube con Fireflies. Non ridere. No, sto leggendo, sto ascoltando gli audio che stanno arrivando e sono meravigliosi.
1: Sì, tipo c'è un messaggio da parte di Gianni da Udine che a me ha fatto molto ridere. Scrive: buongiorno, con la madre dei miei eredi.
0: Mamma mia, hai capito? No, guarda che dice tutto questo.
1: Ho avuto una bella relazione di 13 anni di cui 8 sposati. L'ultima relazione è durata 20 anni senza condizionale. Da circa 3 anni sono single e le relazioni attuali durano da 1 a 2 ore con un impegno monetario, no? Passeggero. Sono le più belle senza rotture varie. Contento tu. Contenti tutti.
0: Ciao company, 3 anni di fidanzamento, 30 anni di matrimonio. Okay. 3 anni di fidanzamento, 30 anni di matrimonio. Dalla nostra unione è nata nostra figlia, ora ha 27 anni e ci ha fatto il regalo di 2 meravigliosi nipotini. Siamo felici di rifare tutto. Buona giornata da Solidea.
1: Le generazioni che portano avanti la famiglia.
0: Mamma mia, che bello.
2: Allora, sono Davide, sì? Sono insieme con Sabrina. Oggi ricade l'anniversario. 29 anni che siamo insieme. Siamo da 20 anni sposati. Abbiamo 3 figli, Lia, Joelle e Ismaele. E mi sembra di averla sposata ieri. Fantastica. Approfitto per fare gli auguri di buon anniversario. Ciao.
0: Bellissimo. Se vuoi ti chiamiamo dopo nel comp'anniversario. Possiamo fare una gag con loro in diretta. Ciao Radio Company, noi siamo sposati da 38 anni. Litighiamo. Per l'amore non è bello se non è litigarello. Ah. Alberto.
1: C'è chi litiga e chi fa sesso, dipende.
0: Esatto, dipende. Sì. Ma l'importante è fare sesso, secondo me.
1: In teoria. Poi.
3: Noi siamo insieme dal 2003, però ci siamo separati legalmente nel 2018 e ci siamo risposati nel 2024. Quindi abbiamo un buco spazio-temporale.
1: No. Bellissima sta cosa.
3: Che follia. Ciao, Babi.
0: No, ma io, cioè,
1: è assurdo, ma anche molto bello.
0: Sì, qualche autore, fatelo scrivere in un libro sta cosa.
1: Un film,
0: è bellissimo.
1: Fate un film.
0: E cos'è successo in questo spazio-tempo? Nel buco cos'è successo? 3332688688, scrivete ancora le vostre relazioni, quelle più lunghe. Intanto arriva DJ Khaled.

0: sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e andiamo a chiudere questi record incredibili da parte delle relazioni degli ascoltatori. Un
1: più
0: vocale
1: lunghe.
0: Più è un messaggino tu molto carino.
2: Company, sono Ivana, sono insieme a mio marito dal 1989, sposati 89. Nel 1997 97. E abbiamo tre magnifici figli.
1: Perfetto.
2: E non cambiare niente, dai.
1: Oh, che bello,
0: 80.
1: Che bello.
0: Erano gli anni 80.
1: Erano gli anni 80,
3: sì.
1: Si sposava molto di più rispetto
3: beh,
1: adesso.
3: Ti credo.
1: Buongiorno a tutti, anche io mi sono sposato con mia moglie il 26, quindi come oggi, 26 settembre.
0: Auguri.
1: 28 anni fa, come allora, bellissimo. Orazio, un grande
3: Orazio,
1: applauso.
3: Grande Orazio, grande.
1: Possiamo
3: Orazio.
1: Salutare a proposito il re dei panifici del Triveneto.
0: Chi è il re dei panifici?
1: Signor Vazzoler.
0: Ah.
1: Sì, che ha preparato la torta per la signora Bruna, un altro compleanno.
3: Addirittura.
1: Auguri anche a Bruna.
0: Siamo
1: sì,
0: invitati
1: sì.
0: anche noi, vero? Dopo le due.
1: Dopo le due andiamo là.
0: Andiamo
1: sì,
0: là.
1: Sì, sì,
0: molto
1: sì.
0: Bene.
1: Ernesto, mi raccomando il prosecco.
3: Sì, come minimo, se no, dai.
0: Tra pochissimo continueremo a parlare di matrimonio. C'è una
1: sì?
0: vicenda abbastanza bizzarra da parte di due neosposini che hanno rinunciato al primo ballo per fare una cosa davvero particolare. Ve la racconto tra poco.
1: A dopo.
0: Sì, non osi immaginare.
1: Mamma mia. Ha fatto l'amore?
4: Radio Company, Weekend Vibes Only. Weekend Vibes Only. Spot.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.
3: Sei io!

0: Company, cosa si fa? A proposito, rimaniamo in tema un po': matrimoni, relazioni e quant'altro. Uno dei momenti che va a celebrare l'unione è il matrimonio.
1: Esatto.
0: È il matrimonio. E ci sono i vari momenti.
1: Sì.
0: Il taglio della torta al primo ballo.
1: Degli sposi che hanno ribaltato la tradizione. Forse la tradizione esiste proprio per essere ribaltata. Dopo 150 anni che i matrimoni si fanno nello stesso identico modo.
0: Esatto.
1: Anziché fare il primo ballo, si sono messi davanti a un proiettore, joystick alla mano.
0: Attenzione.
1: E hanno giocato a Mario Kart.
0: Bellissimo.
1: Ah, una gara da neosposini.
0: Bellissimo. Cioè, quindi marito e moglie hanno giocato
1: uno contro l'altro.
0: Perfetto.
1: Sì.
0: Che poi le cose sono fatte.
1: Dipende quanto rancore c'è tra entrambi in termini di giochi, perché vince il marito, la moglie si incazza e al contrario, e litigano il giorno del matrimonio. Non è il massimo,
0: meraviglioso,
1: però è alternativo, dai. È come quando fanno adesso tutte queste modifiche del lancio del bouquet.
0: Sì.
1: Dove una volta si lanciava e basta, adesso fanno questa cosa dei lacci collegati al bouquet, girano tutti attorno, la sposa taglia i lacci, l'ultimo che rimane attaccato è la donna che ha preso.
0: Perché della serie non è vero che sia sempre fatto così.
1: Piano stanno cambiando.
0: Certo, le cose nascono per essere anche evolute, essere cambiate, giusto? Mamma, che filosofia
1: anche
0: abbiamo.
1: Noi siamo stamattina un'evoluzione di noi stessi dello scorso anno.
0: Esatto, siamo sempre meglio, siamo sempre più bravi e più belli, giusto?
1: E quindi puoi dirlo adesso, Igor, che entro il 2027 ti sposerai.
0: No,
1: va bene?
0: Guarda, questo
1: non
0: l'ho mai
1: detto. Hai già cercato su Vinted gli anelli?
0: No, io mi sono informato e mi ha detto che non è obbligatorio. Ho detto, vabbè, allora aspettiamo.
1: E allora modifichiamo la legge, grazie.
0: No!

0: Bruno Mars e la sua On My Soul su Radio Company.
1: Le anticipazioni con Vittorio Ferro, in primo piano i carburanti.
2: Infatti si riparte da lì tra poco, salgono i prezzi soprattutto del gasolio. E questo in coincidenza col dimezzamento del taglio delle accise. Cenere lavica sull'Etna, stop ai voli a Catania. Oggi la messa di Papa Leone a Place de la Concorde a Parigi e poi la visita a Lourdes. Secondo i media, Trump ha respinto la proposta dell'Iran. Nuovi attacchi intanto dopo le elezioni di novembre. Gli Oasis a Roma, l'allerta della polizia sulle truffe online. Poi lo sport, il flop azzurro del calcio ieri e la Formula 1 di Baku al via. Tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
10: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
13: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
14: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ci sono le news con Vittorio Ferro. Le 13.02.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il presidente americano Trump ha respinto la proposta iraniana per una tregua. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Trump ha comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta di Teheran mirava alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco imposto dagli Stati Uniti, punti già inclusi in un precedente accordo poi superato dai recenti raid americani. Il capo dell'intelligence egiziana Kamel avvertì Israele di un imminente attacco di Hamas circa 10 giorni prima del 7 ottobre. Lo riporta The Atlantic citando varie fonti. Kamel si recò a Tel Aviv il 26 settembre e segnalò il pericolo ai funzionari israeliani, suggerendo di offrire agevolazioni economiche ad Hamas per scongiurare uno scontro. Tuttavia non fornì date precise sull'attacco e non è chiaro con chi abbia parlato. 4 militari italiani dell'undicesimo reggimento bersaglieri di Orcenigo Superiore e Pordenone sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nella base NATO di Adazi, in Lettonia. Una raffica sarebbe partita accidentalmente da un mezzo corazzato Dardo, colpendo un altro veicolo. Uno dei soldati è in condizioni più serie, ma non è in pericolo di vita. I 4 sono stati portati all'ospedale di Riga, mentre sono in corsa accertamenti per chiarire la dinamica. I prezzi dei carburanti salgono, in particolare il gasolio. Questo avviene in coincidenza con il dimezzamento del taglio delle accise, passato da 12,2 a 6,1 centesimi. Il prezzo medio self-service sulla rete stradale adesso è 2,158 euro al litro per la benzina, 2,357 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece 2,252 per la benzina e 2,439 euro per il gasolio. Il Codacons segnala che dall'inizio del conflitto in Medio Oriente il gasolio è aumentato del 36,8%. L'associazione dei consumatori chiede al governo di intervenire con un price cap. Si attende la convalida del fermo per i 3 indagati trovati in possesso di un corpo smembrato in un appartamento alla periferia nord di Torino. La vittima, Fabio Colapietro, 39 anni, gravemente indiziato domicilio, soppressione di cadavere, un 26enne. Fermate anche 2 donne, tra cui la proprietaria dell'abitazione e madre del sospettato, con accuse di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. La procura chiederà la convalida del fermo entro le prossime ore. Le parti del corpo erano state trovate in sacchi e secchi ricoperti di cemento. L'allarme era statutato dalla madre del 27enne.

0: Sono in corso le operazioni di ricerca di un uomo disperso nel fiume Livenza a San Stino, Venezia. L'uomo potrebbe essersi inabissato a bordo della sua auto. Sul posto, squadre dei vigili del fuoco con sommozzatori e un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio. La vettura con a bordo il conducente, un residente di Caorle diretto a caccia, sarebbe uscita di strada finendo in acqua. La profondità del fiume, che in quel tratto raggiunge i 10 metri, rende le operazioni complesse. L'attività dell'Etna ha causato la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania fino alle 16 di oggi. L'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est ha generato una nube alta 4 km, rendendo necessaria la chiusura dello scalo. Sono stati sospesi gli atterraggi e limitati i decolli, come deciso dal nucleo di coordinamento operativo dell'aeroporto. L'INGW ha emesso un avviso per il volo di livello rosso, il più alto. Notizie di servizio: lavori sulla A4 tra Monfalcone Est e Redi Puglia, con ripavimentazione della carreggiata verso Venezia per circa 7 km. Dalle 20 di ieri alle 6 di lunedì 28 è attivo uno scambio di carreggiata e resta chiusa l'uscita di Redi Puglia per chi arriva da Trieste. Nello stesso fine settimana chiude anche l'ingresso di Redi Puglia verso Venezia nelle notti fra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Interventi anche tra San Stino e Cessalto su circa 700 metri di carreggiata. Dalle 21 di ieri alle 6 di stamane è chiuso l'ingresso di San Stino verso Venezia, con deviazioni su Cessalto e San Donà. La Polizia di Stato lancia un avviso per i fan degli Oasis in vista del concerto romano del prossimo anno. Sono in corso truffe online che propongono falsi codici di accesso e biglietti. Si raccomanda di acquistare solo dai canali ufficiali, verificando l'affidabilità del venditore e evitando pagamenti a privati. La Polizia sottolinea: il codice di accesso non si compra, è importante controllare l'indirizzo email autorizzato, diffidare da siti clone e non fornire mai dati personali o di pagamento tramite link sospetti. Lo sport è serata amara per l'Italia del calcio. Ieri battuta 2-0 dal Belgio all'Olimpico in Nations League. Lunedì gli azzurri sfidano la Turchia. Nella vela Luna Rossa Senior guida la classifica provvisoria della preliminari regatta di Napoli dopo il successo della seconda prova. Oggi in programma altre 3 regate in vista della Coppa America 27. Infine in Formula 1 Kimi Antonelli è finito contro le barriere in Q1 a Baku e parte 16° nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Pole per George Russell davanti alla Ferrari di Leclerc. Gran premio al via ora. Il meteo tempo incerto all'estremo sud, con piogge isolate in Sicilia. Nel resto del paese è stabile e prevalentemente soleggiato. Permane una residua nuvolosità a bassa quota su Piemonte, nord e ovest della Lombardia e prealpi venete, destinata però a diradarsi nel corso della giornata. Temperature massime in aumento al centro-nord, mentre si registra un lieve calo al sud. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: Jubal con Ocean House su Radio Company, la terza ora del sabato insieme con Chico, con Igor Pezzi.
1: Dai, che è iniziata l'ultimo tassello della nostra giornata, che ha come protagonista il companiversario.
0: Esatto, dovete mandare, dovete, siete obbligati, mandatelo.
1: È un obbligo consigliato dall'Istituto Superiore di Sanità, mandare un messaggio al 333-2688-688 con
0: il nome del festeggiato, un bel messaggio da fargli recapitare, ma soprattutto il suo numero di telefono, perché noi così possiamo chiamarlo.
1: Assicuratevi che sia una persona che si porta dietro il telefono, che risponde alle chiamate. Poi vabbè, da un po' di settimane facciamo le chiamate su WhatsApp, quindi la gente vede il logo della radio e probabilmente risponde.
0: Esatto, non è un call center. Esatto.
1: Compleanni, ricorrenze particolari, niente onomastici, quelli sono banditi. Anniversari di matrimonio e qualsiasi cosa.
0: Anche di divorzio, tutto. Facciamo tutto.
1: Pensionamenti, noi facciamo tutto. Quindi 333-2688-688, a tra poco con la prima telefonata.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate.
6: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
5: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
5: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dal 2022 lui è Youngblood con Tissues su Radio Company. 13:24 ce l'abbiamo, volendo c'è ancora un posto libero per il companiversario, sì, quindi 333-2688-688. Ma dall'altra parte abbiamo Amelio.
1: Buongiorno Amelio.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ma che giorno è oggi Amelio?
2: È un anno dove che si diventa più vecchi, più maturi, più sani.
0: E quindi auguri!
1: Auguri di buon compleanno!
2: Grazie mille.
1: Allora, gli auguri, la sorpresa, ovviamente arrivano su Radio Company da parte di Cristina.
2: Ah.
1: Sì.
0: Ha scritto un messaggio anche o niente? No, solo tanti auguri. Bene.
1: Tanti auguri.
0: Sì. Come festeggerai?
2: Molto gentile.
1: Grazie.
0: Come festeggerai?
2: Stasera con degli amici. Con degli amici.
0: Molto bene.
1: Bene.
0: Festa grande, sì,
2: abbiamo
0: dai.
2: Abbiamo organizzato una pizzata e tutto siamo assieme con degli amici.
1: Ah, vabbè, ho grigliata, pizzata, va benissimo, insomma, si sta a bambottiglie.
0: L'importante è che paghi da bere, dai.
1: Sì.
2: È già previsto, è da stamattina che pago.
0: Sei già
1: molto bello,
2: bello. Da stamattina che sto già festeggiando. Compleanno, esatto.
0: È bello così, dai, che è la tua giornata, quindi ancora tanti auguri da noi, tanti auguri da Cristina e da tutti quelli che ti vogliono bene.
1: Chiaramente un abbraccione. Amelio, festeggia la grande, tanti auguri ancora.
2: Grazie mille a tutti
0: voi.
2: Ciao.

0: Beverex e David Guetta con Sad Girls su Radio Company. Alle 13.28 c'è una nuova traccia, anticipa il tour e il nuovo album. Lui è Cesare Cremonini, questa è Paparazzi.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini e il suo ultimo successo.
1: Grandissimo Cesare Cremonini.
2: Vuole tornare nei palazzetti.
1: Sì, fa cose incredibili. Adesso suona il sax e lo sta ficcando all'interno di tutte le canzoni.
2: Numero uno. È così. Poliedrico, bravissimo.
1: C'è il tour, farà cose, album.
2: Vuole addirittura tornare nei club, pensa un po'.
1: Addirittura.
2: Sì, perché dice nei club c'è l'affetto verso
1: più
2: il pubblico,
1: vicino,
2: più vicino,
1: no?
2: C'è più intimità rispetto agli stadi. Belli, favolosi, dice, però vorrei rivivere queste emozioni.
1: Grande Cesare, grandi anche voi che magari potete mandare un messaggio al 333-2688-688 con l'ultimo comp'anniversario del giorno.
2: Certo.
1: Se vi va, non è obbligatorio. Vi veniamo solo a cercare a casa se non lo fate.
2: Esatto, io vi do un piccolo consiglio, fatelo.
1: Sì, se volete farlo, eh. Se no, prendete le conseguenze. Quindi 333-2688-688. Se vedete una macchina nera fuori casa parcheggiata da un po', siamo noi. Radio Company.
3: Spot. Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Quasi alla fine di questo sabato con Chicco Igor Pezzi, sei sicuro di poter dire quella notizia che è perfetta? È il momento, è l'ora giusta.
1: Una notizia dedicatissima a tutti i discepoli di Peppe Fetish.
0: Sta andando a pranzo la gente
1: a
0: ora.
1: A tutti i discepoli di Remida, che qualsiasi cosa toccava diventava oro, perché anche il vostro piede può fare questo effetto.
0: Mamma mia, già perché mi parli di questo?
1: È una cosa assurda. C'è una controversa moda del consumo di succhi di frutta, sì. E dici, per fortuna non bevono alcolici.
0: No,
1: sì, però
0: meglio,
1: sono dei succhi
0: .
1: Di frutta geneticamente modificati. Perché devono essere toccati, o meglio aromatizzati, dai piedi.
0: Quindi diventano un'arma di distruzione di massa.
1: Tu immaginati il tuo succo di frutta preferito messo in una bacinella.
0: Sì.
1: Una donna, un uomo ci fica dentro i piedi per un po'.
0: Sì.
1: E poi lo rimetti nella bottiglia.
0: Gli dai una rimescelata
1: così. Va di moda in California e arriverà presto anche in Italia. Cioè,
0: signori, io mangerò non prima di martedì sera. Ho perso tutto la che schifo.
1: C'è gente che vende queste cose qui, cosplayer, infatti nasce da un Comic Con dove, insomma,
0: c'è gente che è un po' disagiata, non sta tanto bene.
1: Stai dando dei disagiati a tutti quelli che vanno al Comic Con.
0: Non a quelli che bevono il succo con il piede dentro.
1: Però
0: con
1: sono
0: lingua.
1: Gli stessi che vanno al Comic Con.
0: Quindi possono andare dove vogliono, ma c'hai l'unghia incarnata dentro il succo.
1: Che bontà.
0: Non è più la, cioè, io non lo so.
1: Sa di calzino questo succo. Di frutta, che buono.
0: Un po' di formaggio, un retrogusto di un formaggio francese.
1: E chissà se Miley Cyrus ci presta i piedi per inserirli all'interno di un succo di frutta aromatizzato.
0: Non lo voglio sapere. Radio Company. Let's go.

0: Ponte con Giovanotti, DNA su Company.
1: Siamo quasi arrivati alla fine, vorremmo fermarci qua per altre tre ore, però certo, non ci pagano così tanto e quindi ci fermiamo alle due.
0: Andiamo via subito.
1: Sì, sì, sì. Poi perché arrivano quelli che sanno fare la radio sul serio.
0: Sì, sì, esatto. Ma non andiamo via subito.
1: Ferrari.
0: Ma lei sa fare la radio, io e te.
1: Siamo noi due scappati di casa, buttati lì. Dai.
0: Sbarbati pure. Company. Radio Company.
2: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Castle con Animal a chiudere le tre ore con Igor Pezzi e Chicco.
1: È già finita.
0: È andata. Che
1: ci risentiremo fra allora calcolando l'algoritmo inclinazione dell'asse terrestre due anni faremo la prossima diretta.
0: No, io pensavo per giugno. Giugno prossimo.
1: No, troppo vicino.
0: Troppo vicino?
1: Sì.
0: Ok, va bene.
1: Gelato. Grazie, vabbè. Igor, è stato bello.
0: Grazie, Chicco. Grazie a tutti quanti voi. Un buon weekend da parte nostra. Naturalmente continuate sempre ad ascoltarci. E poi ritorneremo la settimana, da lunedì in poi, con i nostri programmi.
1: Tra pochissimo, Company Maximum con Tanitia Ferrari. Passate un buon weekend. E ricordatevi che Radio Company è sempre con voi gratis. Questo
0: esatto.
1: È fondamentale ricordarlo.
0: 24 su 24, eccetera.
1: Sicuro come la morte.
0: Ti vogliamo bene. Ciao. Sono quasi le 14.
2: Radio Company Time.
1: Anche bravissimi con la puntualità.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, è tutto pronto per questo lungo sabato che vivremo insieme con tutta la musica più bella firmata Radio Company, i nostri Rumors. Ma allora, ma come state? Come avete trascorso questa settimana? Noi tutto bene ed eccoci qua con tutte queste cose da condividere, tutta la musica da ascoltare e poi tanto altro ancora. Allora vogliamo incominciare, un grande abbraccio a tutti voi, sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Stefano Bosca. Incominciamo subito con una collaborazione davvero di grande successo, capofila di tutto. Chi ha detto ok, facciamo così? È Bob Sinclair.
0: Company. Massimo.

0: Radio Company.
1: Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, un lunghissimo sabato pomeriggio da vivere insieme con tutta la musica più bella firmata Radio Company di questo periodo. Non solo, abbiamo ritrovato anche questa produzione firmata Soul Providers con Michelle Schellers Rise. A tra poco.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Radio Company.
1: Buon pomeriggio, buon weekend cari amici, è tutto pronto per ascoltare insieme la canzone che è fortemente autobiografica e intima di quest'artista. Il titolo richiama una celebre arte giapponese, quella tecnica artigianale che consiste nel riparare le ceramiche rotte utilizzando l'oro. E qual è il messaggio che Lisa vuole mandare? Quindi celebrare la capacità di trasformare le proprie ferite, le proprie fragilità in punti di forza. Questo è il nuovo singolo di Elisa.

0: Radio Company.
1: Su Company questo pomeriggio, Show Me Love, I Need a Sign. Tutto questo è contenuto all'interno di questo progetto firmato Albi One, questo produttore discografico, DJ, compositore francese, grande appassionato di suoni, di sonorità elettroniche. Questa è Radio Company, come state? Benvenuti e buon pomeriggio. Noi ricominciamo tra qualche minuto, tra poco.
0: Company. Company.
2: Massimo. Spot.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ciao amici, buon pomeriggio, buon sabato a tutti voi. Radio Company c'è sempre durante il weekend ed è meraviglioso ritrovare tutti gli amici che ascoltano Radio Company un po' di più durante il fine settimana. Tra queste persone, questo pomeriggio vorrei salutare un amico che mi ha detto: guarda, ho ritrovato il piacere di andare in bici il sabato pomeriggio, mi lascio alle spalle tutte le tensioni che ho accumulato nel corso della settimana e ascolto Radio Company, ascolto la tua voce, pedalare è proprio bello. Ma grazie, grazie Paolo. Noi ripartiamo subito con Ligabue, che esprime il desiderio di lasciare un segno che possa concretamente durare nel tempo in questo pezzo intitolato Qualcosa per te.
0: Company.
2: Massimo.

0: Radio Company.
1: Lucky ones, i fortunati, quanto lo siamo, e spesso non lo diciamo, non ce ne rendiamo conto. Singolo del produttore tedesco Topic, realizzato in collaborazione con il duo Carte Blanche. Questa è Radio Company, buon weekend a tutti voi cari amici. Tra qualche minuto si ricomincia con Company Maximum.
2: Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: La nostra,
1: la sua sensualità è tutta qui in questo pezzo intitolato Bossa Nostra, protagonista Gaia. Tra l'altro anche molto bello il video che ha realizzato legato a questo pezzo che abbiamo ascoltato, passato qui a Radio Company nel corso di tutta l'estate. Tra un minuto ricominciamo, lo faremo tra poco con LP.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
4: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
5: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
4: e Gianluca Pacini.
5: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Radio Company.
1: Massimo! The Bausa su Company questo pomeriggio. Ma tu lo sai quando è nato questo pezzo e da che cosa è stato ispirato? Questa qui secondo me è una di quelle cose che non ti aspetti. Intanto è un pezzo diventato icona a livello planetario. È nato a gennaio di quest'anno ed è stato ispirato questo brano da una tempesta di neve in Norvegia. A tra poco con Company Maximum.
0: Company, Company.
2: Maximum. Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
8: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
11: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Globo, svuota tutto!
12: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
14: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
15: Ehi Paola!
16: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
15: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
16: Ah sì?
15: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
17: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
18: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app.
0: Radio Company.
1: Massimo. Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, un grande abbraccio a tutti voi, a chi lavora con Radio Company in sottofondo, a chi si allena con Radio Company in sottofondo. So che ci ascoltate in tanti centri sportivi e quindi un grande abbraccio davvero di cuore a tutti voi che ci ascoltate da lì. Allora amici, noi siamo pronti per ricominciare, lo facciamo con un artista che ha ottenuto un grande successo, lo ricorderà senz'altro questo anno e che gli ha portato grandi consensi. Lui si sta già preparando per due eventi che avrà nei club durante il prossimo inverno. Allora vi dico già che il 3 di dicembre lui sarà a Napoli alla Casa della Musica e il 9 dicembre a Milano, Fabric, Samurai Jay.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, nei rumors di Company Maximum parliamo di una coppia incredibile, Maluma e Shakira di nuovo insieme in Agua. Però prima di parlarvi di questo progetto vi voglio dire anche un'altra cosa. Maluma è diventato papà per la seconda volta, è nato il piccolino Orion lo scorso 14 settembre, è nato dalla relazione con la sua fidanzata storica, la sua compagna storica che è Susana Gomez. La coppia ha già una bimba di 2 anni che si chiama Paris. Allora auguri, auguri a Maluma e in bocca al lupo per questo incredibile progetto con Shakira, quinta collaborazione per le due star della musica latina che tornano a infiammare la scena con un nuovo singolo sensuale e tutto da ballare. Maluma e Shakira sono di nuovo insieme, le due icone della musica latina tornano a fare coppia almeno artisticamente con Agua, il nuovo singolo che è fuori praticamente sulle piattaforme, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da ieri venerdì 25 settembre. Il rumo

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, questo è un singolo che legheremo, sarà legato nei nostri ricordi all'estate che è finita, ma che è comunque ancora nei nostri cuori, amici. 26 settembre, siamo già in questo tempo d'autunno, per così dire, ma i nostri ricordi legati a quest'ultima estate, almeno per quanto mi riguarda, ma so anche per molti di voi, sono proprio belli e rimangono. La musica si lega inevitabilmente anche alla vita, ed è così che Love Somber di Kamrad, singolo di quest'estate di quest'artista tedesco, rimane nei nostri ricordi più belli. Questa è una cosa, è un pensiero che voglio fare oggi, questo pomeriggio, ad un'amica che ascolta Radio Company, ad un'amica di Radio Company che ci ascolta ogni fine settimana dalla città di Pordenone, che è appassionata di Kamrad. Ciao!
0: Company. Company.
2: Massimo! Spot!
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Per questa pubblicità 0824 437 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Benvenuti, buon pomeriggio, ciao a tutti, ben ritrovati, sono Tanita Ferrari fino alle 5 e insieme a voi con il nostro Company Maximo. Allora amici, noi ricominciamo con una collaborazione di quelle che inizialmente magari non ti aspetti e invece ha dato grandi risultati. Insieme Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, una cosa per quanto riguarda loro, vi dico già che il tour negli stadi per loro è già stato organizzato e come la prima data del prossimo tour dei Pinguini è fissata per il prossimo anno 4 giugno 2027, prima data a Bibione. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari.
1: Company. Company.
0: Massimo.

0: Radio Company.
1: David Guetta, Hypeton, singolo ufficiale per questo progetto pubblicato, presentato lo scorso 11 settembre. Tra l'altro vi voglio anche dire che questo non è un semplice remix, ma è una vera e propria nuova produzione. Sei su Company, a tra poco.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Veste lui.
11: Veste lei.
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
14: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
15: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
16: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Su Company questo pomeriggio Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengone. Buon weekend a tutti voi e ben ritrovati.
2: Radio Company Time.

con Non è l'inferno. Ancora dal 2015 Luca Carboni con Luca lo stesso, e dal 2022 il ritorno di Mischetta con Finimondo. Tre belle canzoni anche questo pomeriggio per aprire il nostro Company Planet. Radio Company. Music Machine.

0: Music Machine.
1: Tre belle canzoni, ovviamente non nuove ma del passato, che abbiamo rispolverato questo pomeriggio e riascoltato all'interno del Company Music Machine. Siamo partiti dal 2012 con Emma Marrone, Non è l'inferno, poi ancora Luca Carboni con Luca lo stesso, e in questo caso eravamo nel 2015, ed abbiamo chiuso dal 2022 con Mischeta, Fin di mondo. Tre belle canzoni scelte dalla nostra macchina della musica quest'oggi. Vi ricordo come sempre l'ultimo appuntamento della settimana, che arriverà questa sera qualche istante dopo le ore 20. Adesso ci fermiamo e tra poco apriremo il Company Planet.
0: Radio Company. Company. Company. Music Machine. Spot.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area, con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
8: E tu, sei pronto?
9: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
10: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
9: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
12: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
14: Ma è fantastico!
13: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
15: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
16: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
8: Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
16: C come Company, C come C Radio.

weekend, nel weekend, intorno a quest'ora, il sabato pomeriggio, cos'è che c'è? Cos'è che c'è? C'è il Company Planet e quindi ovviamente c'è anche il sottoscritto, cioè Luca Bravi.

siamo qui anche oggi, anche questo 26, possibile, siamo già al 26, è andata via l'estate così un po' di giorni fa e sta andando via anche questo mese di settembre, quindi autunno a go go, cari amici, si inizia già a sentire alla gola che l'estate ci sta abbandonando. C'è il Company Planet fino alle 18 anche questo pomeriggio con tanta musica, con due t-shirt marchiate Radio Company da regalare, quindi 334-7191-061, se vi va richiedete la vostra canzone preferita, quella del cuore, arriva su

sta per lasciare, insomma, che ufficialmente ci ha già lasciato. L'estate 2026 con Hugh Hell, anche Moving to the Sun, nel pomeriggio del sabato in diretta come con Luca Bravi, ovviamente tutto questo fino alle 18 come ben sapete, la musica del Company Planet e anche i vostri messaggi che stanno già arrivando con le vostre richieste musicali al 334 7191 061. Adesso vi porto rapidamente indietro nel tempo con

0: brano di Afrojack insieme a David Guetta con Hero all'interno del nostro pomeriggio. Volevo ricordarvi che tra poco ritorniamo con due belle bombe degli anni 90, quindi state lì e non andate.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Radio Company. 90 is back.
1: 90 is back. Ma che bello, ma che bello. 90 is back, che devo dire, questo pomeriggio magari sarà stato anche un pochino 2000 is back, con Mimmo Amerelli alla console, i grandi Luca e Paolo e poi anche Wickfield, disco simbolo degli anni 90 con Saturday Night. Due belle bombe degli anni 90 anche questo pomeriggio. Tra l'altro volevo ricordarvi che, essendo oggi sabato, come di consueto accade, dalle 18 fino alle 19 ritorneranno gli anni 90 con Mauro Tonello, ovviamente con tantissima musica tutta da ballare, tutta rigorosamente anni 90, quindi non mancate, e poi dalle 18 continuate a stare con noi fino alle 19, via così nel weekend. Invece adesso vi regalo anche una bella novità, il ritorno di Fred De Palma, il nuovo singolo si intitola Ragazzino.
0: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
0: Una nuova traccia.

quanto lo suonerei ancora, quanto lo ascolterei e quanto lo ballerei, eh? Ci ricorda questa primavera e estate Ralphie Rosario insieme a Bob Sinclair.

0: bello, che bello, che bello. Quanto lo suonavamo? Ma a questo punto del pomeriggio.
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E vinci, vinci, vinci. Vince Elena, che è la prima protagonista questo pomeriggio del Déjà Vu. Ha richiesto di sentire Anna con White Girl Wasted. La raccontentiamo, ovviamente, riascoltando Anna e spedendo a lei prestissimo la t-shirt.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
3: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: Company Globetrotter, il nostro pomeriggio del sabato. Vi porto nella città del Vaticano, che è stata ufficialmente eletta come la meta turistica più sovraffollata d'Europa e addirittura del mondo. A stabilirlo una recente ricerca condotta dalla piattaforma Go2 Africa, che ha appunto analizzato il rapporto tra il numero di residenti, il flusso di visitatori annuali, accendendo nuovamente i riflettori sul fenomeno globale dell'overtourism. I dati emersi dallo studio sono impressionanti. Il microstato registra una densità record di 7.709 turisti per ogni singolo abitante, con una popolazione residente che conta poche centinaia di persone, un afflusso che supera regolarmente i 9 milioni di visitatori all'anno. La pressione antropica sul piccolissimo territorio racchiuso nel cuore di Roma ha raggiunto livelli senza precedenti. A spingere questi numeri verso l'alto contribuiscono non solo le storiche attrazioni artistiche e spirituali come la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani, ma anche i grandi eventi religiosi, tra cui i flussi straordinari legati appunto al Giubileo che si è concluso lo scorso anno.
1: Company Globetrotter.

0: Parliamo adesso di IA, intelligenza artificiale, perché apparentemente usare l'intelligenza artificiale fa risparmiare del tempo, ma potrebbe generare un nuovo tipo di stress noto come Brain Fly. E quanto hanno scoperto dei ricercatori della Howard University, che hanno studiato quotidianamente l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro cognitivo. I ricercatori hanno coinvolto dei volontari che lavorano nel settore tecnologico e che utilizzano ogni giorno sistemi di IA. Dallo studio si è vinto che l'aumento di produttività che dovrebbe offrire l'intelligenza artificiale potrebbe creare un sovraccarico cognitivo, il quale può trasformarsi presto in un nuovo tipo di stress. Il motivo principale è che chi lavora con l'intelligenza artificiale passa il suo tempo a controllare e verificare gli errori, spostandosi da un'interfaccia all'altra con un affaticamento mentale superiore a quello della norma. Ciò causa a sua volta una maggiore difficoltà di concentrazione. Quindi attenzione, Brain Fly, per chi lavora con l'intelligenza artificiale.
1: Radio Company.
2: Company Globetrotter.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ehi Paolo!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
14: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
15: ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le richiedi e poi le ascolti, ma prima ancora le scegli. Lo fate ogni settimana, lo fate con il nostro numerone WhatsApp che è il 334-7191-061, così come l'ha fatto Daniela questo pomeriggio. Daniela è protagonista e insieme a lei ascolteremo Madame Marrakesh con Volevo Capire, ancora Gaia con Bossa Nostra e per chiudere anche il nuovo singolo di Nicolò Filippucci che si intitola Mantra. Tre canzoni scelte da Daniela questo pomeriggio qui su Radio Company.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le scegli, le richiedi, le ha richieste in particolare Maddalena questo pomeriggio e poi le riascolti nel weekend di Radio Company nel 3x3. Con Maddalena questo pomeriggio abbiamo ascoltato Samurai J con Flamenco Paranoia, ancora Shakira con Dai Dai e Giuliera insieme ad Achille Lauro con Per Noi. Tre belle canzoni. Vi ricordo come sempre il modo molto facile e semplice per raggiungerci, ovviamente per scaricare la vostra lista da riascoltare tutta d'un fiato, la vostra compilation il sabato pomeriggio. Il metodo è quello tradizionale via WhatsApp 334 7191 061, questo è il numerino, molto semplice, se non l'avete memorizzato fatelo subito 334 7191 061. Adesso ci fermiamo un istante, tra poco si ritorna qui live con un bel successo del passato ed anche uno del futuro.
0: Radio Company. Company 3x3.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui!
11: Veste lei!
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
12: G come Company. G come G Radio.

grande Cesare che è ritornato con questo singolo ed anche un nuovo album a breve e anche un nuovo tour indoor a breve, grande grande con Paparazzi e poi anche un bel

0: Vi ricordo sempre il nostro numerone magico, il 334-7191-061. Ovviamente, se avete voglia di richiedere una canzone, ma anche di portare a casa una bella t-shirt. Invece adesso arriva un'altra bella novità, il nuovo DJ Ax.
1: Radio Company.

Rise Slow con Chimo Sound all'interno del pomeriggio di Radio Company nel weekend, con l'ultima parte ovviamente del Company Planet. E adesso anche un po' di news, anzi una bella notizia devo dire, perché Damiano David, l'ex frontman dei Maneskin, vi racconto questa cosa, insieme a Dave Cameron, cantante e attrice americana, sono convolati a nozze nella giornata di giovedì 24 di settembre. Lo hanno fatto a Montalcino, in Toscana, patria appunto del Brunello. La coppia ovviamente cosa ha fatto? Beh, ha subito trasgredito, arrivando con la stessa auto insieme. La scena è lui che scende aprendole lo sportello ed entrambi vestiti di bianco entrano nel comune di Montalcino mano nella mano per coronare il loro sogno d'amore. Quindi auguri a Damiano e Dave, e adesso arriva anche il nuovo di Madonna.

0: quanto ci piace il sound di Madonna in questa danzeteria tornata Miss Ciccone all'interno del nostro pomeriggio. E adesso ho parlato anche del matrimonio di Damiano David. E adesso cosa c'è? C'è l'ultimo déjà vu di oggi.
1: Company déjà vu. Company déjà vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E diamo via un'altra t-shirt bellissima. La mandiamo a Giovanna, che ha chiesto di riascoltare questo pomeriggio The Colors con Rolling Stones.

Giovanna, la seconda ed anche ultima traccia per il nostro Company Déjà Vu, quindi la seconda t-shirt regalata. Adesso ci fermiamo e tra poco daremo linea a Mauro Tonello, quindi state lì.

0: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
1: E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

0: di 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
7: Anzi, orecchio.

0: anche per questo sabato, per questo 26 di settembre. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Io vi saluto, vi ringrazio ovviamente, così come ringrazio gli amici che ci ascolteranno nella replica del lunedì notte tra l'una e le tre. Vi lascio adesso con Mauro Tonello, la sua botta da 90, e noi ci sentiamo sabato prossimo dalle 16, sempre qui come con Luca Bravi. Un bacio, alla prossima e soprattutto buon weekend. Company Planet.
1: Radio Company Time.

0: Il sabato sera alle 18, passate da poco, c'è Botta da 90 che suona su Radio Company con Maro Tonello, pronti per riballare insieme i successi marcati anni 90. C'è DJ Nick alla console e partiamo alla grande con Gino Jack, la sua My Feeling, AC1. Ritroviamo anche Sing a Sound Now Now e subito dopo Fun and Small con Mutant Disco and Turn Around.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Pump Up The Volume Please il sabato sera con Mauro Tonello su Radio Company. In arrivo anche The Beatles, Technotronic. Riballiamo insieme i Technotronic e Call of Beat, altro pezzo internazionale con Mr. Vain.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Formazione di Cazzo Beat con Mr. Vain e Technotronic, risentiti con This Beat is Technotronic, botta 90, ora suona Gloria Gaynor, è una mix di Alex Natale che salutiamo di Oh What a Life e subito dopo i TPM and See Like Woman.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Mayhem con Sea Lime Woman e prima ancora Gloria Gaynor con Oh What a Life, remix di Alex Natale. Ritorniamo con il suono di PKA.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick. Yo,

0: Radio Company, Botta 90, suona la sera in questa bella puntatona con Maro Tonello che vi sta parlando, cioè di Genica la console. Ripartiamo con Let Me Hear You Say Yeah di PKK e subito dopo My Body and Soul, Marvin Gardens.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Dalla Factory degli Usura, Dirty Mind con Back to Future e prima ancora i Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone. Tra un po' ritorniamo invece con una formazione bella colorata e potente, saranno gli Aqua.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: questa sera suona Barbie Girl, Acqua e subito dopo Carl, la sua Disco Fever.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Hiya Barbie.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

0: della discoteca un tempo, un po' meno adesso, però no, ci siamo noi come sempre a stimolarvi un po' a riballare questi grandi successi con Carla in Disco Fever. E prima ancora Barbie Girl, I'm a Barbie Girl degli Acqua, i due protagonisti che chiudono la puntata di questo sabato di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a Gicinica, ci risentiamo domani per la versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419, o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Nel sabato, in questo 26 di settembre, One Love, One Live del weekend, vi portiamo fino alla serata, nel migliore dei modi, con dell'ottima musica. Restate quindi su Radio Company, insieme a me Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca, insieme a tutti i successi, ma anche un po' di curiosità. Sta per arrivare, infatti, Emma con Fabri Fibra Antidroga. Emma che ha chiuso il suo tour estivo all'ippodromo SNAI di Milano ancora il 15 di settembre, dopo un iniziale rinvio per maltempo. Ricordiamo che la data prevista era per il 9 di settembre, poi rinviata al 15 appunto per il maltempo. Certo che le sorprese non sono mancate, la collaborazione con Alessandra Moroso, che ormai va avanti dal periodo in cui si sono conosciute ancora all'epoca di Amici, e quindi hanno diviso anche il palco a Milano. Emma che insomma può essere super soddisfatta di come è andata questa sua estate 2026. I ben informati, quelli che sanno, hanno rivisto anche Di Martino fra il pubblico. Che ci sia qualcosa che si sta per riaccendere, una fiamma, non so. Non entriamo troppo nel gossip, entriamo invece nella musica, visto che c'è Emma con Fabri Fibra e la loro Antidroga.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Robbie Williams e Miss Monique con Beauty in Oz, pezzo che sta funzionando tantissimo, un po' per questa collaborazione che è nata fra la DJ e producer insieme a Robbie Williams, ed è uno di quei pezzi che molti ricordano come uno dei successi di questa estate. Perché? Perché sta arrivando sì proprio in chiusura dell'estate, ma diciamo che quelli che la proponevano nelle piste da ballo hanno già incominciato ad apprezzare questo pezzo qualche settimana fa, se non qualche mese fa. Robbie Williams, che tra l'altro è attualmente impegnato con il suo Britpop Tour 2026, è anche al centro di importanti rivelazioni personali e chiarimenti mediatici. Robbie ha raccontato infatti senza filtri la propria fragilità, dalla dipendenza alle droghe alla difficoltà legate alla salute mentale. L'ex stella dei Take That ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di autismo, che così gli ha svelato anche il perché del suo comportamento negli anni passati. Ci auguriamo naturalmente che tutto questo per Robbie Williams ormai sia alle spalle, e ce lo siamo ascoltati insieme a Miss Monique con questa bellissima Beauty in Oz. Ritorniamo fra poco di nuovo insieme ancora con il One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Ritorniamo di nuovo insieme dopo la pausa, ancora una volta per ascoltare dell'ottima musica, per stare insieme su Radio Company fino alle 20, perché questa insomma è la durata del One Love, One Live, ma dopo attenzione la serata continua ancora con tantissimi successi. A proposito di successi, stiamo per ascoltarci Achille Lauro, La città degli angeli, il pezzo che andiamo a sentire. Achille Lauro che, anche se non è presente all'interno di X Factor e quindi non è nella giuria, insomma di cose ne ha fatte anche questo 2026, e ricordiamo che proprio martedì 29, per gli amanti di Achille Lauro, il 29 di settembre, segnatevelo come data, andrà in onda in prima serata su Canale 5 lo speciale Comuni Immortali, il concerto evento registrato allo stadio San Siro di Milano. Lo show, che ha radunato, pensate un po', 60.000 persone, vedrà la partecipazione straordinaria di Laura Pausini come ospite d'eccezione. Tra l'altro, visto che è uno che si dà sempre da fare, ricordiamo che è uscito con la nuova collezione. Lui è in veste di direttore creativo di Don Dapp, Achille Lauro ha annunciato l'uscita della seconda collezione intitolata Esibizionista. Poteva essere dopo il debutto di Erotica, che era la prima, arriva questa seconda collezione. Vabbè, ce lo ascoltiamo anche con La città degli angeli, Achille Lauro.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo ascoltato anche Pnau insieme a Bebe Rexha e Ozuna, la loro Stars. Pnau che non si sono sicuramente fermati in questo 2026, la band australiana ha un programma decisamente ricco anche per questo 2026. Ricordiamo che tra l'altro proprio a luglio sono usciti con il 7° album in studio, un titolo abbastanza particolare, cioè A.H.H. Cade, questo è il titolo del loro ultimo lavoro. Ma se pensate che in questo periodo siano fermi, vi sbagliate alla grande, è che loro stanno lavorando un sacco sul loro territorio. Infatti proprio in questi giorni la band sta continuando a esibirsi in patria, hanno appena tenuto un concerto molto apprezzato a Brisbane che si chiama Night at the Parklands, hanno preparato la tappa di Manly, Night at the Barracas, il 25 di settembre, quindi si parla di ieri sera, e attenzione perché ci sarà anche il Wollongong il 3 di ottobre, tutto questo ovviamente sul loro territorio, speriamo prima o poi di poterli ospitare di nuovo dalle nostre parti. Li abbiamo ascoltati all'interno del One Love One Live, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
3: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura del One Love One Live. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso, fino alle 20, ma restateci su Radio Company perché di musica ce n'è altrettanta e di successi ce ne sono tantissimi da portarvi fino in serata inoltrata. Un grazie va come sempre a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte con l'augurio di trascorrere uno straordinario sabato sera, perché no, su Radio Company. Noi ci ritroviamo domani nell'appuntamento del One Love One Live della domenica dalle 18 alle 19, come sempre il tutto anticipato di un'ora. Ciao a tutti, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Go. Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti e ciao, buon inizio di serata, è tutto pronto per questo nostro sabato sera. Sono Tanita Ferrari, ma posso essere da sola a quest'ora del sabato sera? No! Accanto a me c'è Gianluca Pacini!
6: Ma ciao Tanita, buonasera a tutti, ma soprattutto che bella camicia rosa a righe, fantastica!
5: Hai visto? Sei con il colletto bianco, molto anni 80. Stai bene?
6: Sì.
5: Anche tu? Allora, io vi racconto sempre come è vestito l'outfit del nostro Gianluca Pacini. Questa sera una t-shirt bianca immacolata, è così bianca che è quasi fluo da quanto è bianca. Tu sei bello profumato, che fai stasera, dove andrai?
6: Uscirò con te.
5: Ah, ok, allora andiamo.
6: Ciao.
5: Amici, Company Maximum riparte da qui con Company Music Machine, la nostra macchina del tempo che ci fa ritrovare Sabrina Carpenter con Espresso, pubblicata nel 2024. Invece amici, adesso, a parte gli scherzi, ma è possibile che questo brano, quello che vi sto per annunciare, è stato pubblicato nel 2015? Cioè, sono passati già tutti questi anni, ma c'è da non crederci. Baby K e Giusy Ferreri, Roma Bangkok, 2015 appunto. E poi Burak Yeter, Cecilia Krall, con un grande, meraviglioso remix uscito nel 2018.
3: Are you ready? Get this one time. Go!
4: Radio Company Music Machine.

0: Music Machine.
1: Company Music Machine, la nostra macchina del tempo, ci ha regalato un grande progetto, My Life is Going On, un remix con Burak Yeter, la splendida, grande pianista, tra l'altro lei suona il piano divinamente, Cecilia Krall, progetto uscito nel 2018, prima ancora Baby K, Giuseppe Ferreri, Roma, Bangkok 2015, e poi abbiamo aperto stasera con Sabrina Carpenter, che pubblicò Espresso nel 2024.
2: Are you ready?
3: Get this one time.
0: Go. Radio Company Music Machine.
4: Spot.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
9: E tu, sei pronto?
10: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
11: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
10: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
12: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
13: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
14: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
15: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
16: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

cari amici, benvenuti, buonasera, ciao, buon inizio di serata a tutti voi. È veramente sempre un grande piacere raggiungervi, salutarvi, entrare nelle vostre macchine il sabato sera mentre guidate, andate a prendere un amico, la fidanzata, andate a recuperare qualcuno che magari sta lavorando e esce tra poco dal lavoro. È sempre meraviglioso essere con voi, davvero. Allora, io sono Tanita Ferrari, come c'è il nostro Gianluca Pacini. Ricominciamo subito con Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, ciao a tutti, benvenuti nei nostri rumors. Adesso parliamo di una storia d'amore. Nuovo capitolo sentimentale per Isobel. E tu direi, chi è Isobel? La ballerina protagonista di Amici 22 sarebbe stata avvistata in atteggiamenti molto complici con il cantante Samurai J. I due sono stati fotografati insieme, cos'era, metà settembre, sì, di recente. Erano a Milano dopo l'esibizione dell'artista in città. Che è successo? Al termine del concerto lei avrebbe raggiunto Samurai J per salutarlo con un abbraccio. Poco dopo i due avrebbero lasciato insieme il luogo dell'evento mano nella mano. Avvistamento confermato anche dopo. Pare proprio di sì, e quindi auguri, in bocca al lupo a questa nuova coppia.
0: I rumors di Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Quanto si è parlato in questa settimana di questo nuovo progetto firmato Elisa, per quello che racconta, per quello che lei ha detto, perché insomma ha dichiarato pubblicamente: guarda che questa cosa qua, in questo pezzo c'è molto di me, c'è la mia anima, c'è quello che penso, non bisogna avere paura dei fallimenti. Entrate sull'account ufficiale Instagram di Radio Company, lì trovate tra l'altro, tra le tante cose che sono state pubblicate nel corso di questi giorni, di questi ultimi 10 giorni, c'è anche il video ufficiale di Elisa e di questo singolo veramente potente. A tra poco.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
3: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
8: C'come Company, C'come C-Radio.

0: when you move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Amici, benvenuti, ciao, buona serata a tutti voi con Radio Company, con Company Maximum, il concentrato di tutto quello che maggiormente stiamo passando nel corso di questo periodo, non solo. E poi ci sono i nostri rumors e anche qualche piccola curiosità. È tutto pronto per questo collettivo voluto, guidato dalla superstar globale J Balvin.

0: Radio Company.
1: Massimo! Eccola qui, la nuova Miley. Ho deciso di farmi chiamare soltanto Miley, basta con il mio cognome Miley Cyrus, praticamente lei. Parliamo di lei naturalmente, che vive stabilmente in California, dove tra le tante cose, oltre ad un ranch, possiede anche una spettacolare villa in stile mediterraneo, tutta bianca. Sono andata a dare un'occhiata anche alle foto di questa tenuta, di questo posto incredibile, dal valore di circa 8 milioni di dollari. Per il momento, ha detto Miley, io ci sto bene, vivo benissimo in California, a Malibu, e non la voglio vendere. Ok.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Company stasera Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. Benvenuti da noi, abbiamo ancora un'ora intera da vivere insieme qui su Company con il nostro Company Maximum, a tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Radio Company.
1: Eccoli qui, Joel Corey e Mnek, che hanno firmato insieme una delle più grandi hit globali della musica dance. Sei su Company e ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

Ciao a tutti cari amici, benvenuti, buona serata a tutti voi. Beh, insomma è d'obbligo mandare un grandissimo abbraccio a tutti gli amici che ascoltano Radio Company durante il weekend. Ho il piacere di restare con voi e di ritrovarvi durante il fine settimana, il sabato con Company Maximum, come sempre tra le 2 e le 5 del pomeriggio, e poi la sera tra le 8 della sera fino alle 10. Grazie davvero di essere sempre con noi, di essere sempre così tanti. E poi ovviamente ci ritroviamo anche domani sera tra le 8 e le 10, no, domani sera tra le 8 e 11 con il nostro Company Caffè. Che bello salutarvi, sapere che ci state ascoltando e che avete voglia di continuare ad ascoltare tutta la musica più bella firmata a Radio Company. E noi questa sera facciamo una dichiarazione pubblica, abbiamo voglia di parlare d'amore, Saif.

0: Yeah. Radio Company.
1: Massimo. Cari amici, J-Ax su Company stasera. Questo è il suo nono album in studio, pubblicato lo scorso 4 settembre. Vita, morte, miracoli. Questo è il titolo dell'album ed è il titolo anche del singolo che abbiamo appena passato stasera. A tra poco con Radio Company e Company Maximum.
2: Radio Company Maximum. Spot.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

cari amici, buonasera, benvenuti anche a tutti voi che state ascoltando Radio Company stasera, non soltanto in FM ma anche in DAB. Viaggiare con Radio Company è possibile, ascoltateci in DAB, ascoltateci con lo streaming online, scaricate l'app gratuita di Radio Company, insomma la possibilità di essere vicino a noi c'è, ci sono tante possibilità. Utilizzate i nostri social, fateci sapere se ci siete, quando ci ascoltate, se magari in questo momento state ascoltando Radio Company. Grazie sempre per essere con noi. Cari amici, allora noi adesso ricominciamo. Lo facciamo subito con questa artista molto amata che ha dichiarato di recente, ho letto tutta la sua intervista, lei ha detto una frase che mi ha particolarmente colpita in merito al brano che adesso ascoltiamo. Lei ha detto così: la mia versione di una canzone dance è questa, LP Don't Stop.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, sono Tanita Ferrari. Adesso si sogna con un investimento, magari lo puoi anche fare, magari te lo puoi permettere, beato te se così è. Allora, attenzione, la villa del principe di Bel Air, vi ricordate? Diventa uno dei simboli più riconoscibili nel mondo delle sitcom statunitensi. È ovunque, dappertutto. E torna adesso sul mercato a Los Angeles. È tornata sul mercato, se volete fare un investimento. La proprietà utilizzata nella serie TV che contribuì a lanciare Will Smith esclusivamente per le riprese esterne della casa della famiglia Bell, è stata adesso rimessa in vendita. A quanti soldini? Quasi 23 milioni di dollari. Se volete fare un investimento, auguri.
0: I rumors dicono.

0: Radio Company.
1: Massimo! L'energia positiva, il carisma, il glam, elegantoni sono loro. Lose Myself, pausa su Company stasera, ricominciamo tra poco, restate con noi. Buon weekend, sei su Company.
2: Radio Company, Massimo. Spot.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Eccoci qui amici con Samurai J, siamo giunti a destinazione. Un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari e dal nostro Gianluca Pacini. Restate su Company perché è tutto pronto per un'altra puntata da non perdere con i nostri Stefano Ferrari e Andrea Rossini. È tutto pronto per i fortissimi. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce brutti ma simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, brutti ma simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
1: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini, Fortissimi. Every Saturday night.
3: Siamo nel pieno di un nuovo weekend e come sempre il sabato sera dalle 22 alla mezzanotte qui a Radio Company fa capolino la nostra classifica Dance con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Tra l'altro sabato 26 di settembre, ma è anche il primo sabato di autunno, anche se le temperature non ce lo stanno comunicando. In ogni caso comincia

i 40 pezzi che compongono la nostra chart, compresa la nuova number one e comprese anche le 4 nuove entrate. La prima arriverà tra poco, ma intanto alla 40 San Francisco. Questa è Gotta Have.

Come promessovi, amici ascoltatori, qualche istante fa la posizione numero 39 abbiamo appena scoperto e ovviamente anche ascoltato la prima delle quattro nuove entrate di questa settimana. Ritornano in classifica a distanza di parecchio tempo Jude and Frank, il pezzo molto house si intitola Buddy. L'abbiamo già abbandonato perché è la posizione numero 38 in discesa di 5

Sono 13 le posizioni in meno questa settimana per Bebe Rexha e David Guetta, che scendono alla 37 con Sad Girls nella versione remix dei DJs From Mars. Non è comunque il pezzo che perde più posti questa settimana, anche se l'altro coinvolge comunque sempre David Guetta. Attenzione, posizione numero 36, arriva la seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana. Il pezzo è di Casey Lights and Caitlin, si intitola Work.

Posizione numero 35 questa settimana per Revival House Project, Annelisa, La Mola e Who con Music in Me, nella versione di cui si è occupato, beh, versione remix ovviamente, lo stesso Who, che tra l'altro, se non erro, incontreremo anche più avanti. No, non erro, perché ha un altro pezzo in classifica, pezzo che tra l'altro questo sta nella nostra chart da parecchie settimane. Alla

pezzo che è arrivato molto velocemente nelle zone altissime della nostra chart e altrettanto velocemente si ritrova nelle zone basse dei fortissimi, posizione numero 33, oggi in discesa di 11, Axwell insieme a Bon, era Whatever Turns You On. Alla posizione numero 32 invece uno dei protagonisti, sono pochi in realtà, 4 o 5 degli ultimi mesi, quelli estivi, Another 54 Ultra, un posto in meno oggi con Talk To You.

0: tutti questa settimana. Loro sono David Guetta e Morten. La posizione è la numero 31 dei fortissimi. Ripartiamo tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della
2: Sei
1: banca.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Progetto che ha avuto una particolarità piuttosto rara, è stato nella nostra chart con una versione, poi se n'è uscito ed è rientrato con una nuova versione di Free Your Mind. Loro sono Prospa and Cloney, che è vero perdono 9 posizioni, scendono alla 29, ma sono stati anche all'interno della top 10 della nostra chart. Alla posizione numero 28 invece era nuova entrata proprio sabato scorso, guadagna 6 posizioni Giuseppe Martini con la sua versione di

0: Anche Cassim, la nuova entrata la scorsa settimana, guadagna 5 posti, va alla 27 con Paradise nei fortissimi. La nostra classifica Dance è sempre disponibile al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Attenzione, la posizione numero 26, entrano in classifica ed è la terza nuova entrata, David Guetta, Hypaton, rileggono un grande successo dei Delegation, questa è You and I, Me and You.
1: Number 26, numero 26.

Posizione numero, aspetta che faccio 37, ok, stavo facendo i calcoli, oggi è alla numero 25, il progetto è di Kimonos e Amour Propre. Attenzione perché alla posizione numero 24, guarda caso, abbiamo un'altra, sempre nuova entrata della scorsa settimana, in questo caso le posizioni guadagnate sono 5, lui è il grandissimo Camel Fat, questa è Landlord's Nightmare.

Posizione numero 23 per Illusion, nuova versione 2026 di questo pezzo di Benny Benassi, accompagnato da Hypatone e poi Sandy Chambers, che era anche la voce della, era la voce anche della versione originale. Più 3 per Benny Benassi, dobbiamo dire molto attivo negli ultimi due anni, un anno e mezzo, due, veramente ci ha regalato un sacco di pezzi che sono stati all'interno della nostra chart. Numero 22, Chris Lake, Chris Lorenzo, più 1 con Long Jacket.

0: Un grande pezzo, quello di Praise Cats, Andrea Love Shine On Me, nella nuova versione che si intitola Shine, il remix di Ant Brooks, Lenny Rockos. Il progetto invece è di DJ Lora, che sta oggi alla posizione numero 21. Keep dancing.
1: We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
1: ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: La nostra chart riparte con la posizione numero 20, che coincide con la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. Sono in tanti, preparatevi. Major Lazer, Diplo, American Foster, Skilly Bang Beam, questa è Rotate.

prolifico negli ultimi tempi in classifica con due pezzi. Benny Benassi, che sta anche alla 19 della nostra chart, in questo caso insieme a Matt Sassari e Dani, era Every Single Day, qui nei fortissimi, in discesa di un posto rispetto alla scorsa settimana. Alla numero 18, in discesa di 5, invece nella versione di Ali Selecta e Botteghi, Get Get Down, grande Paul Johnson insieme

dalla 19 alla 17 questa settimana per Who. Anche in questo caso parliamo di un producer che abbiamo nominato anche più o meno forse una quarantina di minuti fa. Who Can Dance guadagna due posti, già alla posizione numero 17 in classifica da meno di un mese. Va bene anche alla posizione numero 16 Justin Timberlake, che guadagna 12 posti con il remix di Luke

primo grande successo mondiale di Robin S, intitolato Show Me Love. Questa speciale versione 2026 si intitola I Need a Sign, nella versione di 8-1 e Balzanelli, che salutiamo, guadagna 10 posti. Il progetto invece si chiama LB1 e la posizione che occupa è la numero 15. In discesa invece, di 7 alla 14, anche quest'anno l'autentica dominatrice dell'estate. Lei è Anna, questa è White Girl Waste.

numero 13 dei fortissimi Bob Sinclair, QTB, Dollar Man, Big Ali, quelli che 20 anni fa con Rock Dispari andavano tra l'altro la numero 1 dei fortissimi nella nostra classifica dance versione 2026, che è incredibile ma vero, incredible but real, è andata, è stata la numero 1 soltanto per una settimana, ma qualche tempo fa nella nostra chart, più o meno un mesetto fa, li abbiamo ospitati nella posizione più alta. Alla 12 invece

0: Ho la vaga impressione che questo disco non uscirà dalla nostra chart, sicuramente non prima della notte di Halloween, la vedo così. Ultranate, Ugel, Imael Angel, grande successo, Moving to the Sun alla posizione 11. Torniamo tra poco per la top 10. Dance hit. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
1: Spot. Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? Shh, no, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Shh, non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
3: Anche senza gridare.
2: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Siamo pronti allora ad entrare nella top 10 della nostra classifica. L'abbiamo in realtà appena fatto, lo stiamo facendo adesso ascoltando la posizione numero 10, molto veloce, in salita di 5 posti questa settimana c'è il progetto Bivi, questa è 1997.

Dite la verità, l'avete cantato, canticchiato anche voi, eh? Fa fa fa fa fa. Psycho Killa, meno 5 per Black Child, alla posizione numero 9 dei fortissimi, grande pezzo storico indimenticabile dei Talking Heads. Andiamo invece alla posizione numero 8 della nostra speciale classifica Dance qui a Radio Company, dove troviamo in discesa, o meglio in salita, pardon, di due posti, Camel Fat, Josh Gigante, Kuda, remix di Sapiens.

0: arrivano direttamente dalla posizione numero 2, quindi perdono 5 posizioni. Ricordo, oggi avremo anche una nuova numero 1, ve l'avevo già detto prima. Intanto alla 7 andiamo con ordine D.O.D. Easy Bizu. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato era Careful. Pronti invece ora a suonare la posizione numero 6 dei fortissimi di oggi, 26 settembre 2026. In salita di 2, grande nuova versione di Good Life. Loro sono Inner City e Simone Zino.
1: Numero 6.

sette giorni fa andava alla numero uno e che sette giorni dopo lo lascia. Meno 4 dunque dalla 1 alla 5 oggi per Swedish House Mafia e Licky Lee, tutto made in Sweden, era Happiness Is So Sad. Alla posizione numero 4, in salita di due posizioni nella nostra speciale classifica dance, andiamo a sentire ora Cash

3 nei fortissimi Peggy Gou Aira Star, più 2, o meglio Ri più 2, visto che riguadagna qualche posto con Woman nella nostra classifica i fortissimi, che è sempre disponibile al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streammo. Posizione numero 2 dei fortissimi, in salita di 1 Bob Sinclair, Bash, questa è Tequila Any

Il remix è di Mike Mix, Tequila and Ibiza, questo è il titolo del pezzo di Bob Sinclair e Bash, che guadagnano una posizione, stavano sul gradino più basso del podio la scorsa settimana, agguantano la posizione numero 2, chissà se riusciranno ad arrivare alla numero 1 la prossima settimana, numero 1 che però cambia questo sabato e cambia grazie ad un guadagno di 13 posti che non si vede molto spesso per le nuove numero 1. Va in vetta Mau P, Just a Little Bit More.

0: Just a little bit more, più 13 dunque per Maupi, che balza questa settimana dalla 14 alla 1 senza passare dal via, senza fare neanche una settimana nella top 10. Va alla numero 1 della nuova vetta della classifica dance ufficiale di Radio Company, appunto i fortissimi di oggi, 26 settembre 2026. Siamo arrivati alla fine, ci risentiamo con la classifica dance ovviamente sabato prossimo, sempre a partire dalle 22 per passare due ore insieme ai 40 pezzi più ballati della settimana. Grazie ad Andrea Rossi.
1: Grazie Ferrarino, ciao a tutti.
0: Buonanotte anche a voi, divertitevi, ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, come sempre passo e chiudo.
2: This is me, the dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
5: Radio Company, snack. Energia 90. Energia 90, the radio show. Inizia il volo notturno. Energia 90, the radio show.
3: Energia 90, questa notte su Radio Company ritorna il venerdì e poi il sabato in versione Rewind con Mauro Tonello, cioè di Cinque la console. Iniziamo oggi con il grande DJ e produttore Frankie Knuckles, la storia della musica house con Your Love su Trax Records.
5: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Questa notte ci sono anche gli Everything But The Girl, il remix di Todd Terry di Missing dal 94 su Sony Music.

0: Bus, ci fermiamo, torniamo tra poco con il suono di Real to Real.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Come Tonello, c'è Energia 90 che suona anche questa notte, venerdì e il sabato, versione Rewind di Jenny che già la console. Ripartiamo con il Real to Real, I React to Move It, Move It del 1994.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
7: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to.

0: questa è la pausa, torniamo nella notte con il tuo limited.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Spot. Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company, Energia.
0: Mauro Tonello, c'è Energia 90 che suona questa notte, puro suono anni 90, di Genica la console, e ripartiamo con il Two Limited No Limit del 1993 su Byte Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Network, Color Memories 96 su etichetta DWH.

0: Dare Sun Beam, tra un po' torniamo con i Brooklyn Bounce.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Radio Company continua il viaggio con i successi marcati anni 90, con il suono degli anni 90, con Mauro Tonello che sta parlando questo istante, di Jenica la console e Club Bizarre per Brooklyn Bounce sull'etichetta Dance Division.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Ancora musica italiana, ovviamente rivista con i big degli anni 90 per Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, in questo caso il remix è di Molella su etichetta BMG.
1: Radio Company, Radio Company.

0: Great con la loro Exploration of Space su etichetta Universal.
1: Exploration of Space. Space. Space.

0: Gate, chiudiamo il nostro viaggio attraverso i successi marcati anni 90 di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci risentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.